Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60 scritta da Cocciante, negli anni 70 portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: sì, Lugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita Lugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre figlio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica.

Caruso, Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700. 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò e spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Grazie!
1: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
2: Ah, ok.
1: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si segga.
2: Come si segga.
1: Come si dice?
2: Si segga.

0: L'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no!
0: No, per dire, per
1: anche
0: dire.
1: Anche fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per... facciamo così.

0: Evviva l'amore!
1: Sembriamo davvero innamorati, hai visto che roba? Ma quando no, cantiamo. No, non è che sembriamo, oh, lo siamo davvero da ormai da. Era il 1900.
0: Chi c'era al governo?
1: C'era Pertini.
0: Ah, beh, allora. Boh.
1: C'era Pertini al governo. Allora, facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
0: Sì, arriva Anna Oxa, anni 90.
1: Allora, qua siamo nel 1900. Vabbè.

Grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza ballerini!

0: siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Sprovvisto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3,99 euro.

arrivo la mazurka, bravo il nostro Alessio. Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai. Allora, Ale,

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore.
0: Ah beh.

0: solo se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare no. Le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: era piccina negli anni 20, sembra.
1: Maria non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento, sì. Prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più classico, signori. Sì. Sempre

Questi sono i grandi classici della musica da ballo. E adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo

0: niente, quindi grazie. Non posso dire nulla, però grazie. Veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo?
1: Sì.
0: Lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia! In questo caso ha due voci.

0: bravi voi, bravi voi, quanta invidia da parte mia, perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero,
1: ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo

0: nessuno.
1: E adesso, signori, è arrivato quel momento lì, quel momento di muovere.

Beh, devo dire che con la baciata veramente alla grande. Ma col cia cia cia, come siete messi? Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora, signori, qua vicino a noi,

0: Ferrari. Allora vi ricordiamo una cosa bellissima, perché in questo caso noi stiamo suonando qui alla Peschiera di Valdengo,
1: ma siamo nelle case di tutti gli italiani che si sono collegati su Prima Antenna, in streaming su Radio Liscio, quindi siamo insieme a voi qui fisicamente, ma insieme a tutti gli amici da casa che ci stanno ascoltando, guardando.
0: Scusa Lia, riassumendo, chi è venuto con l'amante?
1: Occhio.
0: Porca miseria, occhio, perché lo beccano subito, perché siamo in diretta anche su Prima Antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene, quattro amanti va bene. Allora,
1: noi continuiamo adesso, continuiamo con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo.
0: La

In alcune parti d'Italia si chiama Taranta, in altre parti si chiama La Pizzica. L'importante è che si balli, signori. C'è la notte della Taranta, c'è la notte della Pizzica questa sera qui

Alessio, bravo anche a te. Adesso facciamo un salto negli anni 80, dove si ballava e si cantava così.

0: Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso, rosso cera,
1: più o meno,
0: vabbè, un po' di immaginazione.

0: sinceramente nostra, Lia, tutti quanti gli assi dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti? Con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da...
1: Da?
0: Da... Se, da? Otto?
1: Quest'anno?
0: Otto! Quest'anno 8 anni, quest'anno 8 anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzati ormai da diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo, però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È
1: piccolissima.
0: Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai che si canta insieme, venite qua se avete voglia di cantarla insieme. Mi siedo qua vicino a voi, dai. Venite

0: tutti voi!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Allora, io manco dalla Peschiera da diversi anni. Io non mi ricordo se era il 2019 o il 2018. Sta di fatto che sono passati diversi anni, sono passati almeno 6-7 anni, ok? Venivo qua con il mio papà, venivo qua con l'orchestra italiana Bagutti, venivo qua con la mia orchestra. E ritorno qua oggi, 14 febbraio. Io vorrei dedicarvi una canzone, perché molti di voi mi hanno chiesto del mio papà. Ebbene, il mio papà è stato qua per diversi anni. Questo palco qua, ci sono tutte le sue impronte. Sì. Però...
4: lo salutiamo, Daniele, tra l'altro, Paolo Tarantino, che ci segue da casa.
3: Dov'è?
4: Insieme alla tua mamma e alla nostra famiglia.
3: In
4: che
3: diretta,
4: ci guarda.
3: Prima antenna.
4: Sì, e ci ascoltano anche su Radio Liscio.
3: Bravo. Allora, quando mi dicono il tuo papà è il più bravo di tutti, davvero, mi dicono questa cosa qui: Matteo è bravo, tu sei bravo, ma il tuo papà... Ragazzi, è vero, questo è vero. Io sono d'accordo con voi. Però un pezzettino di una canzone che lui ha cantato per diversi anni, che è stata la colonna sonora di un film degli anni fine anni 80,
4: sì,
3: inizi anni 90,
4: 90, sì.
3: C'era lei che modellava un vaso.
4: Sì.
3: Ci sono dei bambini qui? No.
4: No, a parte la Maria, no.
3: C'era lui da dietro che arrivava.
4: Cosa faceva?
3: E le faceva le coccole, diciamo, no? L'abbracciava e partiva questa canzone che, tra le altre cose, è una canzone degli anni 50. Allora, ne facciamo un pezzettino. Più o meno il brano faceva così.

0: dedica speciale di Daniele a papà Paolo, Ancelle Melody.
1: Spero che il mio papà sia orgoglioso di ascoltare questa canzone qui cantata anche da me. Allora, in questo caso una colonna sonora, la colonna sonora del film Ghost. Lo sapete, l'avete visto tutti il film?
2: Sì.
1: Lei campa, lui... Vabbè, c'è in un altro film però, dove lei campa fino a 103, 104 anni.
2: Sì.
1: E lui... Eh beh, lo so, lo facciamo noi per scaramanzia. In questo caso è la colonna sonora del film Titanic. My Heart Will Go On, da Celine Dion. Questa sera la voce sarà quella di Lia.
2: Grazie.
1: Un applauso sulla fiducia, lo vorrei sentire subito.
2: Grazie.
1: Lia, tocca a te.

0: Grazie mille, che bello. Io,
1: chiaramente non dovrei dire niente, è per forza il marito, dice è bella, è brava, come la canta lei, non la canta nessuno. Però signore, l'applauso che ha ricevuto, solitamente c'è una piccola malizia che facciamo noi qui sul palco e diciamo alla fine del brano: signore e signori, questa per voi Lia che canta. Io non ho detto nulla, l'applauso è arrivato spontaneo, quindi questo vale doppio.
0: Grazie. Vuol dire... Grazie davvero.
1: Vuol dire che è brava.
0: Che
1: vuol
0: bello
1: dire
0: che è bella. Tornare alla Peschiera, grazie.
1: Vuol dire che è vestita di rosso-nera.
0: Vedi?
1: Vabbè, oh, qualcuno... Dai, un po' di parte lo sono anch'io. Allora, Lia, vai.
0: Allora noi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Ottanzia.
1: Ottanzia!
0: Da Flo, Dani, Paolo, Benia e la Carolina. Tanti cari auguri.
1: Facciamo grazie. La prima che zomba della serata dedicata alle donne. Poi sì. È in arrivo anche

0: non ci sono più gli agnelli di una volta. Una volta c'erano quelle belle pancione, che vedi? Eh sì, adesso siete tutti in forma. Bene,
1: perché
0: bene,
1: perché ballano alla peschiera, sì.
0: Perché adesso aumentiamo ancora il ritmo.
1: E balleranno ancora. È impossibile non ballare questa cumbia.
0: Io volevo fare impossibile.

Fabio Rossi, direttamente, signori, da Frosinone. Non sto scherzando, davvero, eh? Allora, bravo Alessio! E...

0: l'ultimo singolo di Daniele Tarantino.
1: Allora, prima ho fatto un piccolo tributo al mio papà, Paolo Tarantino. Adesso rallentiamo leggermente il ritmo, ne farò due tributi. Uno al mio amico Omar Lambertini, il secondo a un certo Matteo.
0: Sì?
1: Matteo Tarantino. È bravino, si farà col tempo. Si farà col tempo, signori, sono

Che splendide canzoni e che bellissima interpretazione, Daniele, bravo davvero. Noi continuiamo, arriva anche il Foxettino, questo bello allegro, e chiamiamo

0: Il Conte Max, unico, inimitabile, ce l'abbiamo noi,
1: sì.
0: In pelle e ossa. Signori e signori, io ho sentito un applauso medio, ho sentito un applauso medio grande, lo vorrei sentire enorme, Giorgio! E non aggiungo neanche Cici, perché sennò l'applauso veniva giù il locale, ragazzi.
2: Lasciamo perdere. Come sta andando Daniele Tarantino, la Lia? Come stanno andando?
0: No, non fare così.
2: Sì, sì, di più però, di più. L'applausone facciamolo, che è tornato.
0: Grazie.
2: Ragazzi, questo ragazzo qua, dico ragazzo perché è un ragazzo, abbiamo fatto diverse serate assieme, ma non possiamo dirlo. Belle.
0: Ma no, si può dire. Allora, se ne vada.
2: Ragazzi, Daniele Tarantino è il ragazzo, è il signore che ha scritto 50 primavere, che cantate e suonate dappertutto. Quindi un altro applauso a lui, Graziano Cianni e Omar Codazzi. Bravo, bravo, bravo. Un onore.
0: Grazie.
2: E sei un orgoglio.
0: Ma posso... Posso 20 secondi raccontare proprio in breve?
2: Volete 20 secondi?
0: 20, dai, okay. 20 secondi, signori. Allora, la prima volta che venni qui era con il mio papà, Paolo Tarantino. Allora, lui, questo signore qui, si accorse, dice, caspita, qua c'è del potenziale. Allora, proviamo a fare un video. Io ero un pischello, ero più giovane, diciamo, di adesso. Partemmo qui dal parcheggio col tuo Land Rover.
2: Oh, mamma.
0: Verde, verdone.
2: Verdone.
0: Te lo ricordi? Andammo a Ravenna.
2: Dio boh.
0: Sì. Te lo ricordi, vero, questa,
2: vero,
0: cosa qua?
2: Vero, vero.
0: Allora, andammo a girare un video, davvero. Qua stiamo parlando di almeno 20 anni fa, più o meno, circa, dai, più o meno. Era in quell'epoca lì. Abbiamo girato un video. Generazione 80, perché comunque io sono nato nel 1982, abbiamo vissuto tante di quelle cose bellissime che abbiamo ricantato poi nel brano. Io devo ringraziare Giorgio perché è stato uno dei primi, ti dico la verità, insieme all'Angelotto. Davvero, questa è verità assoluta, eh? Nessuno può dirmi nulla, che hanno creduto in me. Quindi, un applauso sincero io lo farei sentire.
2: Ciao, Save.
0: A loro e a Cici. Dov'è Cici?
2: È in giro che fa le pubbliche relazioni, lui, in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui pubblica.
1: Scusa Daniele, però quanti mesi siete stati via per girare il video?
0: No,
2: lascia stare. Ste donne rovinano tutto. Lia, fai la brava.
1: Volevo sapere.
2: Tu non c'eri forse?
1: No, non c'ero.
2: Più. Stavi arrivando forse, eri lì che parlava di te, ma non mi ricordo più. Comunque, un bel applauso a Daniele e Lia Tarantino, speriamo di averli ancora qua prestissimo. Noi
1: grazie.
2: Ci vediamo, se volete, il prossimo sabato con la Daniela Cavanna e poi sapete che arriva il nostro Sanremo con Pietro Galassi il 28. E poi sabato 7 di marzo arriva un altro Tarantino. Ma quanti Tarantini ci sono qua? Sabato 7 arriva Matteo Tarantino per la festa della donna, che è anche il suo compleanno.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo. Ciao Matteo. No, ciao,
0: a parte gli scherzi, ciao, mi raccomando, venite.
2: Allora, ce ne fate ancora una, poi andate in pausa 10 minuti.
0: Io farei così. Aumenterei il BPM, battito per minuto. Vediamo se i ragazzi
2: ci stanno dietro.
0: Ce la fanno a ballare così.
2: Guarda che questi sono a fiamma, questa
0: è
2: gente
0: abituata bene.
2: Sono educati bene. Intanto saluto tutti gli amici di Prima Antenna che passa e termina la diretta. Quindi ciao a tutti. Siete stati veramente tantissimi anche questa sera. Radio Liscio, Prima Antenna, noi ci vediamo anche a Sanremo. Daniele, faccene una, facciamo due.
0: Grazie di essere stati con noi, grazie a Giorgio, mi raccomando.
2: Ma io non vado via.
0: Se ci fosse una dama che volesse ballare insieme a Giorgio, ricordiamo che è cintura nera di cumbia. Cintura nera. Sì, secondo Dan. Allora, ragazzi, noi si parte. Sì. Ale, vieni qua. Vai. Allora, open.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Venerdì 24 luglio, ci siamo, ce l'abbiamo fatta anche per questa settimana. Ultima puntata della settimana, tra l'altro penultima settimana, perché la prossima è l'ultima. Almeno per quel che mi riguarda, poi stacco, vado in vacanza e ci si rivede a settembre. Ma avremo modo di parlarne, intanto gustiamoci questo venerdì, che come di consueto qua parla di eventi, di feste, di manifestazioni, perché ci vedremo alcune festicciole nuove fresche che mi sono tenuto come chicchettine finali. E poi ci lanceremo come di consueto nella rassegna per andare a rivedere tutto il meglio di questa settimana vissuta insieme. Non sono solo, come sempre c'è il nostro Max Quarti in regia, al quale do subito il buongiorno, anche lui bello carico di energia contagiosa per cominciare questa puntata insieme. E naturalmente aspettiamo anche tutti voi al 331-335-6565, ovunque voi siate, vivete la vostra estate con Radio Liscio. E allora cari, sul volume, mettetevi comodi, un po' di musica e comincia questo venerdì di energia contagiosa. State lì!

E allora carissimi, buongiorno di nuovo e ben risintonizzati. Comincia l'ultima puntata della settimana di Energia Contagiosa, ufficialmente on air, al microfono il vostro Alo, in regia il nostro Max Quarti. Una bella puntata quella del venerdì di Energia Contagiosa, perché è tutta dedicata al weekend e a tutti gli eventi che si stanno scatenando. C'è già un messaggio, ci ha scritto la nostra amica Elisa, che con il suo Giovanni stavano chiudendo le valigie. Ciao Alessio, siamo in partenza, tra poche ore staremo a Malpensa, a destinazione Stati Uniti. Gran viaggio, cari, ascoltateci in volo, ormai tanto c'è internet dappertutto, anche sugli aeroplani. Noi vi teniamo compagnia in quelle belle 10 ore, le ho appena fatte. Un bel viaggio, però. Wow, vi invidio molto. Va bene, cari, anche noi oggi viaggiamo, sì, viaggiamo tantissimo. Mi sono selezionato un bel po' di feste. Allora, intanto qualcosa che non vi avevo ancora raccontato: ce ne andremo alla festa dei cornuti. Questa si tiene a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara. Poi vi racconto. Poi ce ne andremo anche a Loano, in Liguria, provincia di Savona, perché questo weekend c'è il carnevale di Loano, versione estiva, molto bello. Ci sono andato l'anno scorso. E poi ce ne andremo a Mangia Expo, questo a Ferrara, fino al 10 di agosto, il centro di Ferrara allestito, si può mangiare un po' di tutto. 34esima sagra dei Maccaruni a Gavignano, in provincia di Roma. E concluderemo in quel di Rieti con la 23esima sagra dei Maccheroni a Fezze, questo Montenero Sabino, giusto appunto, provincia di Rieti, nel Lazio. Quindi bel menù di feste fresche e di sapori da aggiungersi alla lista, che poi si scatenerà e andremo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana insieme. Un botto di eventi, veramente, uno via l'altro. Tra l'altro volevo dirvi che sono aperte anche le serate nei luoghi beni del FAI, quindi potete approfittarne fino a metà di settembre. Vi do questo info. Trovate tutto sul sito internet del FAI, ce ne sono di bellissimi, per esempio la camminata con la luna piena al castello della Manta, gli aperitivi a Casa Carbone, le aperture serali di Villa Necchi Campiglio, il negozio Olivetti di Venezia e ancora molti molti altri, tutti da scoprire a vostra disposizione. Quindi fate un giro sul sito del FAI, che potrebbe essere anche lì un bello spunto per il vostro fine settimana. Max, che dici, un po' di musica? Dai, ci vediamo qua tra pochissimo, che il viaggio comincia.

Un abbraccione a nonna Rita da Nichelino. Ci è arrivato un messaggio dalla sua nipotina che si chiama Francesca. Vi stiamo ascoltando. Un abbraccione da nonna Rita. Ci fa tanto piacere. Noi vi vogliamo regalare tanti bei sorrisi. Ecco, che il tempo passato su Radio 10 sia sempre di qualità e ricco di gioia. E un altro tempo che è ricco di gioia è il weekend. Lo aspettiamo tutta la settimana, o no? E finalmente ci siamo. Queste sono le ore finali. Si lavora, chi invece è già via. Ci arrivano un botto di messaggi dal mare, siete veramente bellissimi da tutte le parti, letteralmente. E io al mare voglio portarvi, allora facciamo così, ce ne andiamo tutti quanti a Loano per il primo evento di cui voglio raccontarvi in questo fine settimana, che è il Carnevale di Loano Summer Edition. È molto bello perché praticamente viene allestito tutto il centro, c'è questa sfilata di carri bellissimi. Ci sono stato l'anno scorso, siamo andati a cena, poi ci siamo messi in un bar con tutta la famiglia e davanti a noi passavano questi carri coloratissimi. Ed è proprio una bella festa perché si svolge sul lungomare e lungo Corso Roma e c'è proprio un carnevale vero e proprio, quindi sfilata di carri allegorici, maschere tradizionali che rappresentano il cuore della cultura loanese, tra questi Ube Cianin, Upue Peppin con la principessa Doria e il celebre Capitan Fracassa, che animano le strade accompagnati dall'immancabile Becciancar, che rappresenta il simbolo più iconico di questa festa. E poi mercatini a tema, musica dal vivo, dove vai vai c'è qualcuno che suona, quindi è molto bello, una classica serata estiva, però con nel mezzo uno splendido carnevale. E tutto questo giusto appunto si scatena questo sabato sera, e a Loano vi aspettano per farvi vivere il loro carnevale, che tra l'altro neanche una versione carnevalesca normale, no, però questa è davvero molto carina, ve lo dico. Se siete in zona muovetevi per tempo, perché neanche a dirlo, a Loano già non c'è mai un parcheggio, neanche a pagare oro, quindi figuratevi in una serata come questa. E questo era il primo evento che volevo raccontarvi, ma vi devo portare anche in provincia di Novara, perché ho scoperto questa festa di cui non sapevo nulla, che si tiene in quel di Granozzo con Monticello, e pensate un po' che si chiama la festa dei cornuti. Che sarà mai sta festa dei cornuti? Salta fuori che è una festa molto ironica, popolare, anche iconica, molto conosciuta. È un appuntamento che ovviamente è molto goliardico, conviviale, no? Ed è una tradizione un po' tutta loro. L'atmosfera si accende già dalle prime ore della sera, si parla di sabato sera, quando il paese si anima di musica, risate e tavolate colme di specialità locali. Gli ospiti, tra cui molti abitanti storici del borgo, partecipano a questo gioco collettivo indossando che cosa? Queste corna scenografiche. Ecco perché la festa dei cornuti, no? Sono proprio questo il simbolo della festa e anche il pretesto per prendersi in giro e riderne su insieme, no? La cucina è grande protagonista, ci sono piatti caldi, grigliate, affettati del territorio, dolci casalinghi, vini generosi che accompagnano le serate creando un bellissimo clima, ovviamente da serata estiva. E ovviamente tanti volontari e associazioni che si danno da fare per questi eventi, non dimentichiamoci mai in quanti lavorano per queste feste. Sta di fatto che è una serata molto goliardica, quindi se anche voi vi sentite un po' cornuti dentro oppure volete esorcizzare la cosa, ecco qua che la festa giusta è questa qua, la festa dei cornuti, Granozzo con Monticello, provincia di Novara, che ci ha dato il benvenuto insieme al Carnevale di Loano Summer Edition. E voilà che il venerdì si scatena così, con via di sorrisi e carnevali, pensa te, a luglio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua, sono tornato. Un abbraccione a tutti gli amici che stanno scrivendo al 331-335-6565, ma anche a tutti i vari amici che ci stanno venendo a trovare sui social network. E allora facciamo un saluto anche a loro. Direttamente dalla pagina di Radio Liscio, un abbraccio a Mariangela, a Leonardo, a Walter, a Domenico, a Loredana, a Marisa. Qualcuno ha scritto il buongiorno, qualcuno ha commentato i nostri saluti. Benvenuti tutti quanti, siete sempre i benvenuti qua sulle frequenze di Radio Liscio con sottoscritto. A qualsiasi ora capitate, qua ce n'è sempre per tutti. Allora, sentite un po', volevo parlarvi di vivibilità. Oh, perché hanno fatto una bella classifica, vediamo un po' se ci siamo da qualche parte. È una classifica che, in cui si è stato chiesto praticamente agli stessi residenti di votare le proprie città. L'ha fatta l'Economist Intelligence Unit e viene fuori che Copenaghen si classifica come la città più vivibile al mondo, premiata per una marea di parametri, tra cui assistenza sanitaria, il bassissimo livello di criminalità, la forte educazione. Quindi, insomma, questi sono i requisiti che rendono vivibili le città, altar che Milano. Ogni giorno un accoltellamento, succede sempre qualcosa, io paurissima veramente, non tanto per me ma per la mia famiglia, perché comunque bazzichiamo molto Milano, è pieno di pazzi oggettivamente, non si capisce più che andazzo sta prendendo questa città, speriamo si riesca ad arginare un po', ma non solo Milano, sono tante le città con tanti problemi, con tanti ragazzi allo sbando, veramente molto complicato, cosa che invece a quanto pare non succede a Copenaghen, dove la soluzione evidentemente l'hanno trovata, magari partendo dall'educazione, dalla scuola, da darsi una mano tra genitori, famiglia, scuola, insomma riuscire a trovare la quadra non è semplice. Comunque vabbè, finisco il mio pippone, vado avanti perché in classifica poi troviamo Vienna e Melbourne, quindi Austria e Australia, salgono le città asiatiche come Tokyo, ma Copenaghen resta in vetta in realtà da parecchio tempo, ecco, è anche, pensate, la città più felice al mondo per il 2026 secondo l'Happy City Index. Questo Economist ha analizzato 137 città e, come vi dicevo, assistenza sanitaria, ma anche cultura, ambiente, istruzione, infrastrutture, efficienza, stabilità. Vengono valutati anche il parametro dell'ambiente, del clima, della corruzione, dei servizi come quelli dei ristoranti. Insomma, diciamo che sono andati molto molto a fondo. Copenaghen ha ottenuto l'eccellenza in tre categorie: stabilità, educazione e infrastrutture, che se ci pensate sono un po' alla base. L'Asia però sta scalando le classifiche, ci sono ben 9 città asiatiche nella top 20 contro 7 europee e quindi insomma vuol dire che si stanno dando da fare, ecco, per alzare decisamente il livello. Ve lo dico, città italiane io qua in classifica non ne vedo, quindi mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima. Vabbè cari, insomma questo è tutti a Copenaghen, evidentemente si vive bene a Copenaghen. Però a Copenaghen no, ce l'hanno Radio Liscio. E non ce l'hanno Radio Liscio. Vabbè che tu dici con l'app la sento dappertutto, però è meglio stare in zona, dai.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

E allora carissimi, rieccoci qua, peperini tra una canzone e l'altra, pronti per partire per un altro trittico di eventi. Sono veramente gli ultimi tre freschi per questa settimana, poi da qua in poi ci lanciamo nella rassegna finale per questo weekend. Ma mi ero tenuto da parte queste belle feste. E la prima è Mangia Fexpo. Oh, è una festa che si tiene a Ferrara fino al 10 di agosto, quindi avete tempo di gustarvela, ve la butto lì perché si celebra la gastronomia locale e provinciale. È cominciato tutto mercoledì, il 22, sì, e va avanti fino al 9 di agosto. Siamo lungo l'incantevole lungo fiume della Darsena e qui la città si trasforma in un grande palcoscenico enogastronomico dove tradizione, qualità e convivialità si incontrano ogni sera. È una manifestazione che va avanti da oltre 10 anni, quindi molto nota in zona. Troverete 23 realtà ristorative produttive, ognuna con la propria area di degustazione dedicata. Dalle 18:30 in poi ogni sera potete vivervi questa esperienza tra aperitivi, cene, dopo cene. Insomma, il centro della città di Ferrara si popola e vive per farvi gustare tutte le sue primizie. Se avete occasione di passar di lì, gustatevela. E da qui ce ne andiamo nel Lazio. Nel Lazio ho due feste che vi devo raccontare, me le ero tenute qua, e la prima è la sagra dei maccaruni. Attenzione alle differenze: maccaruni, Gavignano, provincia di Roma. La seconda è la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Questa si tiene a Montenero Sabino, provincia di Rieti. Quindi maccheroni protagonisti in entrambe le feste. Evidentemente in sto periodo si celebrano particolarmente. Ma cominciamo dai maccaruni, che sono una pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina, tagliata in fili sottili e conditi con sugo di carne profumato agli aromi dell'orto. Eccolo qua, pasta meravigliosa, protagonista in quel di Gavignano, un paese dove c'è un grande convivio all'aperto e questi profumi di pasta si mescolano, insomma, a tutta la musica, all'atmosfera e a quello che succederà. Protagonisti appunto questi maccaruni, vi ho raccontato come viene fatta questa pasta, con una cottura perfetta che incontra poi un saporito spezzatino, questo sugo particolare insaporito dai sapori dell'orto. Intrattenimento, gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età, animeranno il centro storico, balli di piazza, artisti locali e tanta allegria a far da cornice a questo bel evento che andrà in scena per tutto il fine settimana. Vi ricordo, sagra dei maccaruni in quel di Gavignano, provincia di Roma. Se invece siete dalle parti di Rieti, ecco che a Montenero Sabino invece potete gustarvi la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Anche questa è una cosa che va raccontata, perché questi maccheroni a Fezze sono un formato di pasta, anche questo lungo e sottile, ed è un rito collettivo. Leggo: l'impasto viene lavorato rigorosamente a mano dalle sapienti mani delle fezzarole e dei fezzaroli del paese, che trasformano centinaia di chili di farina seguendo fedelmente questa ricetta tramandata di generazione in generazione. Quindi un sapere antico che arriva a tutti quanti voi per essere gustato, hai capito, con i condimenti della tradizione sabina insieme ad altri piatti e prodotti del territorio. Anche qua non mancheranno musica, spettacoli, intrattenimento, insomma la festa si esplode, no? Esplode in tutto il paese, quindi si scatena il tutto. E quindi se volete vedere uno degli appuntamenti più caratteristici appunto della Sabina, ecco che questa festa, questa sagra 23esima edizione dei maccheroni a Fezze potrebbe essere la giusta occasione. Carissimi, con questi ho davvero finito gli eventi di cui volevo rendervi conto questa settimana, e tra poco rimanete con noi perché ci tuffiamo in un weekend meraviglioso e li rivedremo tutti uno per uno a partire da lunedì, così vi apparecchio il weekend come si deve. State lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ancora non avete scelto la tappa per il vostro fine settimana, beh, rimanete con me perché ho tantissimi luoghi da raccontarvi ovunque voi siate. Si scatenano un sacco di feste attorno a voi e non c'è luogo migliore di Radio Liscio per scoprire cosa fare in questo weekend con la rassegna che sta per partire del meglio della nostra settimana insieme. E poi la nostra musica, siamo sempre con voi, portateci in spiaggia, al mare, in montagna, dove volete, tramite la nostra app gratuita per voi in tutti gli store. Fate esplodere la vostra festa in casa semplicemente andando sulla pagina YouTube e vivendo il meglio di tutta questa meravigliosa stagione di Radio Liscio live dalla peschiera di Valdengo. Vi aspetto qua carissimi, giusto il tempo delle news e poi si parte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati nella nostra seconda ora di energia contagiosa del venerdì, quindi tutta dedicata alle feste che durante questa settimana sono esplose sul mio programma e che oggi mettiamo tutte insieme facendo un po' di ordine su questo weekend che ormai sta per cominciare, in realtà è già cominciato da tanti luoghi dai quali anche ci salutate, grazie mille per i tanti messaggi al 331 335 6565, grazie a Giuseppina che ci scrive da Connago sopra il Lago Maggiore, ci manda una foto di questo meraviglioso lago, bellissimo. Grazie anche a Giovanna che ci scrive invece dalla provincia di Venezia, da Mestre, ci manda un saluto, ci sta ascoltando. Stiamo aspettando il pullman per andare a Venezia, ci dice, sarà una bella giornata, molto calda, ma vi divertirete. Sicuramente magari state facendo il weekend. Va bene cari, allora partiamo, vediamo un po' dove siamo andati questa settimana, cominciando la nostra rassegna di tutto quello che sta per cominciare. E lo facciamo partendo dal Piemonte, in quel di Gorzano, vicino a San Damiano d'Asti, ovviamente in provincia di Asti. Abbiamo cominciato da lì il nostro viaggio lunedì alla 34esima sagra del fritto misto alla gonzanese. Fritto misto piemontese è particolare, lo sapete, fatto con le frattaglie, il cervello eccetera eccetera, un piatto fritto molto molto gustoso, insomma se lo volete assaggiare come si deve, ecco questa è una bella occasione, Gorzano, segnatevelo. Da lì poi siamo stati a Monbarcaro, questo comune nel Cuneese, dove si celebra la 25esima edizione della sagra della patata questo weekend, quindi siamo nell'alta valle Belbo e questo è un prodotto agricolo rustico genuino che qua trovate letteralmente preparato in tutte le salse per voi. Bene, per ora salutiamo il Piemonte che ci trasferiamo in Lombardia, perché lunedì siamo andati in provincia di Brescia, esattamente in due posti, no, una era Brescia, l'altra era Sondrio, esatto. La prima è Brescia, Calcinato, per la 62esima sagra di Sant'Anna e Gioacchino. Anche questa è una festa molto sentita, una festa anche di devozione religiosa, che però insomma profuma di brace e devozione, ecco, diciamo così, perché qua vengono preparate queste meravigliose carni miste infilzate, insaporite da burro e aromi, infatti lo spiedo è il prodotto tipico di queste zone e per tutto il weekend è a vostra disposizione. Mentre invece se siete amanti dei pizzoccheri, bel piatto gustoso, ricco, formaggioso, burroso, ecco che a Teglio, che è un po' la patria dei pizzoccheri, siamo in quel di Sondrio, vi aspettano per la 65esima sagra dei pizzoccheri di Teglio, capito? Questa tagliatella bella di grano saraceno, insomma fa caldo, però direi che ti dà tutte le energie che servono per sfangarlo sto caldo. E ancora due eventi, sempre che vi ho raccontato lunedì, pensate come siamo partiti in pompa magna andando in Liguria, prima alla sagra della capra e fagioli che si tiene a Rocchetta Nervina, senti come suona bene sta festa. Ovviamente si celebra la capra e i fagioli, che ve lo dico a fare, la capra cucinata lentamente in umido accompagnata dai loro fagioli di pigna, che è questo legume pregiato della zona, molto delicato, e da qua ne viene fuori una festa poi piena di musica, di divertimento eccetera eccetera, molto bella, così come lo è questa che si tiene invece a Mallare in provincia di Savona e si chiama Una barca nel bosco, perché Mallare è una zona dell'entroterra savonese, c'è una cena di pesce. Tutta in realtà più cena, perché si va avanti dal 23, quindi è cominciata ufficialmente ieri e va avanti appunto fino a domenica, e quindi alla località eremita di Mallare, insomma cucina di pesce in un bosco collinare. Siete ancora in tempo per informarvi, per vedere se c'è ancora posto per prenotare se siete da quelle parti. Wow, che signor comincio cari, ed era solo il lunedì e adesso arrivano gli altri giorni, giusto un po' di musica. Mamma, mamma.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on board. Oggi non posso perdere davvero un secondo perché questa settimana, cioè, veramente ci ho dato dentro con gli eventi, ve ne ho proposti tantissimi e ce li stiamo raccontando uno dietro l'altro. Perché? Perché tutti stanno per esplodere, stanno per cominciare in queste ore e quindi vi voglio dare la miglior rassegna possibile ovunque voi siate di quello che avete intorno a voi. E allora riprendiamo dalla Liguria, ce ne andiamo ad Albenga, provincia di Savona, c'è la 50esima sagra du Michetin. Io spero di dirle bene, ma non è facile. E praticamente è una festa anche questa molto carina, con questa specialità locale, questo micchettin, no? È un gustoso pan fritto preparato con un impasto di patate, farina, latte e lievito. Ci mettono sopra un sacco di salumi e via. Poi ovviamente concerti, mostre, non ve lo dico nemmeno perché qua dove vai vai è tutta una festa continua. Così come a Sarzana, questa volta ce ne andiamo dall'altra parte, quindi passiamo dalla provincia di Genova, quella di La Spezia, e qui c'è la 22esima sagra dello sgabeo, che è una roba abbastanza simile, però è un lievitato, una specie di gnocco fritto, diciamo così, dorato, bello croccantino. Anche questo servito con invitanti salumi del territorio, hai capito, i liguri ci sanno fare. Da qui andiamo in Emilia Romagna, avventuriamoci anche in Emilia Romagna e cominciamo da Riolo Terme in provincia di Ravenna, dove c'è la fiera dello scalogno IGP di Romagna. Questo scalogno è molto gustoso, è molto dolce, utilizzato in tantissime preparazioni, e ancora per questo weekend ve lo potrete gustare. Questa è una festa che va avanti dal 1992, ovviamente viene preparato insieme a tutta un'altra quantità infinita di cose buone, tagliolini a polenta al ragù di scalogno, castrato, frittata di scalogno, scalogno al cartoccio, insomma ci sono un sacco di cose buone da mangiare. E voilà, dalla Romagna ci spostiamo in Emilia, andiamo in provincia di Piacenza, in quel di Vigolzone, dove c'è per voi la 31esima festa del tortello Deco. Anche questa una festa meravigliosa, super gustosa, con questo tortello, no? Questa pasta particolare ripiena con la coda, diciamo, che abbia a che fare addirittura col Petrarca, ma questa è un'altra storia. Ve lo potrete gustare ovviamente in questi meravigliosi stand allestiti per l'occasione, con anche un bel programma per voi organizzato una sera dietro l'altra. Per esempio stasera c'è Omar Codazzi, domani sera c'è Marianna Lanteri e domenica c'è Matteo Tarantino, giusto per darvi l'idea, no, dell'atmosfera che troverete in questo posto meraviglioso. Ancora veloci, ce ne andiamo in Veneto, corro veloce veloce perché il tempo corre. Prima Sedico in provincia di Belluno, dove c'è la sagra dei Per, che appunto giunge alla sua 62esima edizione, dedicata a queste pere che sono molto gustose, croccanti e qua piacciono molto, la cosiddetta pera di San Giacomo, ecco qua. Un'antica varietà locale e ovviamente occasione anche per far sfoggio di tanti altri prodotti del territorio, così come lo è la 54esima festa del pomodoro, sempre in Veneto, però questa volta in quella di Cappella, che sta vicino a Scorzè, siamo in provincia di Venezia. Ovviamente il pomodoro d'estate ci sta benissimo, con la mozzarella, con le caprese, ma anche con tante altre preparazioni, naturalmente nelle paste fredde eccetera si fanno un sacco di sughi, e qua il pomodoro viene celebrato alla grandissima. Ancora due tappe, ancora in Veneto, questo a Campo d'Arsego, e questa volta ci spostiamo in provincia di Padova, dove c'è la festa del VIN, 53esima edizione, ovviamente dedicata ai vini del territorio, eccellenze enologiche proposte in degustazione dagli organizzatori. E ancora in Veneto, e concludo a Val di Porro, questa volta siamo in provincia di Verona, la festa degli gnocchi di Malga. Questi gnocchi fatti a mano, dalla consistenza un po' così, no? Un po' rustica, ma super gustosi, tutto legato alla cultura gastronomica della vita d'alpeggio, quindi piatti genuini, sinceri, conditi con tanto burro e tanta energia, quindi una bella atmosfera di montagna vi aspetta anche qua in quel di Val di Porro. Mamma, quante feste, quanti eventi e quanti ancora ve ne devo raccontare. Sarà un weekend splendido. Qualche canzone e ritorno da voi.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, carissimi. Dai, dai, che il weekend chiama, è alle porte. Allora continuiamo il nostro viaggio in giro per l'Italia. Si scatenano veramente tante feste meravigliose, tantissime ve ne ho già raccontate che in settimana sono state qui con noi. Le stiamo rivedendo tutte quante insieme. E allora riprendiamo il nostro viaggio dalla Toscana, in quel di Cetica. Ci siete mai stati a Cetica? Io no, però potrebbe essere una bella occasione. Siamo in provincia di Arezzo e c'è la festa del paese del tortello di patate. Ovviamente c'è questo bel tortello ripieno che vi aspetta, poi carne alla brace, salsiccia, contorni rustici, musica dal vivo, giochi popolari, mercatini, tutto questo alla festa del paese del tortello di patate in quel di Cetica. Rimaniamo in Toscana, ce ne andiamo però a Micciano, che è una frazione di Pomarance in provincia di Pisa, dove c'è la 21esima sagra del ciambellino, questa ciambella non tanto dura, un buon mix con questo zucchero e glassa sopra, protagonista appunto di questa bella festa, insieme a tanti altri prodotti tipici della Val di Cecina. Si può mangiare così liscio, intinto anche nel vino, nel latte, oppure quello con aggiunta di uvetta, frutta secca, eccetera. Insomma, un bel clima, no? Sa di festa, di comunità, di radici autentiche, quelle cose che cerchiamo noi, no? E da lì ce ne andiamo a due fiere dedicate a una cosa che d'estate mi piace un sacco, e sono la pesca. Però una festa è a Canale Cuneo ed è l'83esima fiera del pesco, mentre invece l'altra è in quel di Maglione, provincia di Torino, ed è la 54esima sagra delle pesche. Per quel che riguarda Canale, fiera, beh, ovviamente al centro, no, che ve lo dico a fare, ci sono le pesche preparate in tutti i modi, dalle confetture fresche così pronte via. C'è anche un bel programma musicale. Vi sottolineo che sabato sera ci sono il DJ set di Pecca, mentre domenica c'è il DJ tutta fuffa, mentre invece lunedì 27, appuntamento importante per noi, c'è Matteo Bensi. Quindi segnatevelo, perché questa festa poi va avanti per un pochino, e poi ci sarà anche Ivana Spagna mercoledì. Insomma, un bel programmino musicale anche da queste parti. Quindi fiera del pesco in quella di Canale o sagra delle pesche in quel di Maglione, provincia di Torino, per assaggiare anche tante specialità piemontese. Da qui ce ne andiamo, torniamo nel Lazio. Voilà, era ieri che vi portavo in queste belle feste nel Lazio, cominciando dalla 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini di Rocca Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Roma, questi gnocchi super protagonisti in questi piatti, con un'altra prelibatezza dei boschi locali porcini. Ma gli gnocchi sono protagonisti anche a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, per la quarta festa degli gnocchi coi ferro, che sono fatti così perché sto ferro, no, viene usato per fare questi gnocchi, e da lì prende il loro nome, un bastoncino in ferro che gli dà la forma. E poi c'è la sagra del gambero di Fiume della Trota, questo a Rivodruti in provincia di Rieti. Qua i gusti cambiano, perché siamo sulle sponde del lago, e qua ti ripropongono appunto tutta la freschezza del pesce d'acqua dolce. Da qui andiamo nelle Marche, a Pian di Meleto, perché c'è un palio meraviglioso, che è il palio dei Conti Oliva, 43esima edizione. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, un palio bellissimo per tre giorni di sfide tra i rioni, giochi medievali, paese allestito proprio come se fosse un villaggio del Medioevo, una roba sensazionale che vi trasporterà proprio indietro nel tempo. Si mangia come una volta, nelle teiere in terracotta, insomma, meraviglioso. Pian di Meleto, palio dei Conti Oliva. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio, c'è la salsiccia anticanton, quindi se sentite odore di brace e di salsiccia, sono loro che in tutte le vie del paese preparano questa roba meravigliosa. Così come sono meravigliosi gli gnocchi della 39esima sagra degli gnocchi di Lapedona. Qui siamo vicini a Fermo, quindi ultima tappa nelle Marche. Anche qua gli gnocchi gustosi, inseriti in un contesto di musica, festa, divertimento e tanti altri piatti della tradizione locale. E per concludere questo penultimo blocco, perché ne ho ancora, ce ne andiamo anche in Umbria, dove siamo stati sempre ieri alla 12esima sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara, questa polenta molto cremosa con anche il guanciale all'interno, e il cinghiale col cellese, che danno vita appunto a questa festa meravigliosa che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, dove si esplode proprio di gusti e di sapori tradizionali. E infine la festa, la 44esima edizione della festa del Giacchio. Qui siamo a San Feliciano, che è una frazione di Maggiore
Magione in provincia di Perugia, e anche questa è una festa dedicata ai prodotti legati al mondo della pesca e appunto è un evento cardine per la promozione del lago Trasimeno e delle sue tradizioni. Anche qua si sono inventati un po' di tutto, dal museo della pesca eccetera, tutto per far rivivere questa tradizione che vi aspetta fino al 2 di agosto, quindi se siete in zona andateli a trovare. Molto bene cari, spero abbiate preso appunti perché sono tanti, ne manca ancora qualcuno, ma facciamo una piccola pausa musicale che prendo un po' di fiato perché altrimenti non ci arrivo a fine puntata oggi.

Respira Alessio, mi scrive Nicoletta da Borgosesia. Ciao Nicoletta, mi dice ho perso il conto degli eventi. Non ti preoccupare, li ritrovi tutti sulla nostra app di Radio Liscio. Se volete rivivere tutti gli eventi che vi sto raccontando, siamo proprio agli sgoccioli, ma nel mio podcast dedicato al tempo libero poi c'è il racconto di tutto quello che giorno per giorno vado a proporvi. Ma veniamo, un abbraccio a Nicoletta, ma veniamo agli ultimi eventi della giornata di oggi, quindi gli ultimi che chiudono ufficialmente la nostra puntata, e sono quelli che appunto vi ho proposto in questo venerdì insieme. E allora rivediamo anche loro. Abbiamo cominciato oggi a Granozzo con

Monticello in provincia di Novara, dove c'è la festa dei cornuti, una festa super goliardica, molto divertente naturalmente, dove si indossano queste corna, no, per enfatizzare un po' e prendersi un po' in giro, mentre si assaggiano tanti piatti caldi, grigliate, affettate del territorio, dolci casalinghi, vini squisiti, insomma una bella festa divertente dove ci si figlia anche un po' per i fondelli. E altrettanto bello è il carnevale di Loano, siamo stati anche lì, questo si scatena in questa serata di sabato sera, se capitate da quelle parti, siete già lì al mare, sul lungomare, vedrete dei carri sfilare come un vero e proprio carnevale, che però si tiene a luglio, perché questa è la Summer Edition ed è veramente molto molto divertente. E ancora abbiamo fatto un salto a Ferrara, dove c'è Mangia Fexpo, che praticamente significa che tutto il centro di Ferrara, ci sono una marea di produttori, ben T3 realtà ristorative e produttive, che sono lì a proporvi dai tortellini ai salumi, alle specialità di pesca di fiume, alle specialità vegetariane, una sera dietro l'altra. Se siete a Ferrara in compagnia potete fermarvi, fare un aperitivo, mangiare, insomma, ecco perché è tutto allestito così in maniera meravigliosa. E poi abbiamo parlato di Maccheroni in due feste differenti, una la 34esima sagra dei Maccaruni, che si tiene a Gavignano in provincia di Roma, e questi maccaruni sono questa pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina, tagliata in fili sottili e condita con questo sugo di carne profumato agli aromi dell'orto, questa specie di spezzatino delizioso. Ecco, questo è quello che vi attende in questa sagra, oltre a gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età, insomma un bel evento per tutto sabato e tutta la domenica, questo a Gavignano in provincia di Roma. Mentre se invece andate in quel di Montenero Sabino, che sta invece in provincia di Rieti, vi aspettano per la 23esima sagra dei Maccheroni a Fezze, anche questa una super specialità, una specie di rito collettivo, gli abitanti proprio impastano tutta sta pasta, ve la preparano, tutta la comunità che vive insieme e vi fa vivere la tradizione sabina e tutti condimenti perfetti per questi maccheroni. E questo è quanto, carissimi, mamma mia che settimana spaziale, quanti eventi, quante feste, sarà sicuramente un weekend meraviglioso. E se volete condividerlo con noi, fateci una foto e mandatecela sulla nostra pagina di Radio Liscio o al 331 335 6565, e poi lunedì ne parliamo, che sia un weekend splendido, cari. Ma ci salutiamo tra poco, adesso qualche canzone e andiamo a chiudere anche per questa settimana.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana, grazie mille di essere stati in nostra compagnia, e la prossima sarà l'ultima settimana prima delle vacanze per il sottoscritto, quindi staccherò per un mesetto, anche Max, non so bene qual è il tuo piano ferie, poi io riprenderò in quel di settembre con tutta una nuova stagione, stiamo veramente facendo un sacco di cose, non posso dirvi ancora nulla perché ci piace farvi le sorprese, però preparatevi perché sarà un settembre ricco di tante novità per quel che riguarda il mondo di Radio Liscio, ve le sveleremo un po' per volta, ma tanto abbiamo ancora tutta la prossima settimana poi da gustarci insieme, che ci porterà ufficialmente poi al primo weekend di agosto, il che vuol dire proprio estate piena a manetta. Beh, però per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per i tanti messaggi, per il tanto affetto che come sempre dimostrate nei confronti del sottoscritto e di tutta Radio Liscio, e l'appuntamento è per lunedì, vi auguro un weekend meraviglioso, lo fa anche il nostro Max dalla regia, che alza le sue manone e vi saluta, pronto ad alzare il mixer e lasciarvi alla musica di Radio Liscio. Ciao cari, buon weekend, buon fine settimana, ci si becca qua lunedì 7, 9, 14, 16, sempre e solo su Radio Liscio. Ciao cari, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi siamo qui con la nostra ora di grande musica, i più grandi successi di sempre, quelli del passato della musica da ballo e delle orchestre di Liscio. Oggi iniziamo con Tonia Todisco, due brani come al solito per ogni artista, Moglie e Voglie, e poi uno dei suoi cavalli di battaglia, Se ogni tanto.

Era Tony Atto Disco, Se ogni tanto, e adesso Marco Z arriva in pedana con Cuoricino d'Argento. Subito dopo, sempre Marco Z, ma questa volta insieme a Sonia De Castelli, ci eseguirà, tratto da un nostro spettacolo dal vivo, il brano Noi che cantiamo.

Noi che cantiamo, un brano portato al successo da Titi Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, ma che noi abbiamo ascoltato in questa versione live con Marco Zeta e Sonia De Castelli. Un po' di liscio, arriva Castellina Pasi, Yolanda e Faentina.

Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Torniamo ai grandi interpreti. Annalisa Simeone, Mendicante d'amore e Fiumi di rose rosse.

Era Fiumi di Rose Rosse, Annalisa Simeoni. Arriva Walter Losi con i prossimi due pezzi, Baldanzosa e Hernando, un caffè.

Era un successo di Renzo e Luana, Stop, ed è proprio il caso di dire stop anche oggi alla nostra trasmissione quotidiana. C'è ancora spazio per un brano che come sempre chiude il nostro appuntamento quotidiano. Questa volta ce lo ascoltiamo, è una mazurka di Pier Flamigni, una mazurka interpretata oggi dall'orchestra di Pinino Libè, Bella Bimba. E con questo non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo. Uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.

Notte con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno attraversato anni e faremo addirittura dei secoli, e poi anche con la chitarra quando sarà il momento acustico in questo venerdì 24 di luglio. Siamo al penultimo venerdì del mese di luglio ed è una giornata importante. Siamo felici quando è venerdì, lo sappiamo che molti sono al lavoro e dicono finalmente arrivo al weekend, mentre altri tanti sono anche in vacanza. Quindi salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sui vari dispositivi, dal cellulare alla radio, alla televisione, al computer, a chi più ne ha più ne mette. E salutiamo anche la nostra cugina Alexa che ci permette appunto di entrare in tantissime case italiane e non soltanto. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso di Tolcigna, che è colui che guida l'astronave che ci manda in onda, quindi ci mandi al mare, cioè ci fai cavalcare le onde, perché sei colui che ci manda in onda. Vabbè, detta questa, ricordiamo il 331 335 6565 per chi volesse interagire con noi attraverso gli SMS oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ci hanno uno rubato il telefono, due ci hanno completamente tagliato il filo e di conseguenza si può solamente ricevere la parte messaggistica. Iniziamo con la prima carta, poi tante sono le notizie di questa giornata. Andiamo nella generazione X con Enzo Iannacci. Tendiamo l'orecchio perché la canzone si intitola Ci vuole orecchio, uno solo, e quindi possiamo ascoltare la canzone in mono perché è un orecchio. Invece se usiamo tutte e due le orecchie ascoltiamo le canzoni in stereo. Dico bene, Marco? Sei d'accordo? L'espressione del nostro cinghia è come dire ma per favore, ma per favore. Prego, Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, salvaci tu.

0: Perché?
1: Perché?
0: Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere.
1: Perché ci vuole orecchio, ci vuole sempre orecchio. Simpatica canzone di Enzo Iannacci, nata nel 1980, brano con che guida appunto l'album di quell'anno, nata dalla collaborazione con la coppia di autori Gino e Michele. Rappresenta uno dei vertici dell'ironia e della poetica del cantautore milanese. Davvero, il testo racconta che per vivere, lavorare, amare, stare al passo con il mondo bisogna avere orecchio. Dice anche che bisogna metterci la testa nelle cose che si fanno, la passione e l'impegno totale profondo in quello appunto che ci circonda. Davvero molto bella questa canzone. E nel 1980, facciamo un tuffo gen avanti, siamo al 24 luglio, ma c'è balzata fuori una notizia di Natale. Ce la ricorderemo quando saremo qui a Natale, andremo a ripescare questa notizia. I regali dei maschietti preferiti erano i robot, i primi robot tratti dai cartoni animati, così come anche il grillo parlante, questo gioco prodotto dalla Texas Instruments e distribuito dalla Clementoni, questo computerino arancione che fu davvero una rivoluzione perché permetteva di imparare a scrivere le parole e ripeteva frasi con la sua indimenticabile voce robotica, mentre invece le bimbe preferivano le Barbie e la magliettina magica. E poi c'erano anche le piste automobilistiche elettriche con le macchinine che sfrecciavano sui binari che spesso poi volavano fuori dalle curve. Lì era un problema: o facevi una pista dritta dritta, ma non potevi farlo perché c'erano anche appunto le curve per chiuderla, e se andavi troppo forte col telecomando, che gli davi la scossa elettrica, partivano e andavano a fiondarsi direttamente contro il muro. Addirittura qualcuno è uscito anche dalla finestra. Questa sicuramente la pista polistilla ha avuto anche il nostro Marco Sasso. Dimmi la verità, te la ricordi? Le macchinine che in curva uscivano fuori. Che bei momenti, che bei momenti. Questi erano davvero dei regali importanti di Natale, proprio datati anni 1980. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, una canzone che stanno seguendo tante orchestre, una canzone che ripercorre anche un titolo di un grande successo di Claudio Baglioni, ma noi la balliamo e l'ascoltiamo nella versione di colei che l'ha lanciata, di Francesca Mazzuccato, Amore è bello. E se l'amore è bello, deve essere anche un po' litigrello.

se non è litigrella, beh, effettivamente così ci va sempre un po' di battibecco, perché poi è bello fare pace, questo è il fine. Tante volte la scusa è quella di trovare il pretesto per litigare un pochettino per poi riappacificarsi dolcemente. Questa canzone, come dicevamo, fa parte del repertorio lanciato da Francesca Mazzuccato, ma è una di quelle canzoni che fanno tantissime orchestre, perché ha proprio un ritmo accattivante che ti fa venire voglia proprio di scendere in pista e consumare le suole delle scarpe. Qualche appuntamento, perché oggi siamo venerdì, domani sera sarà sabato 25 di luglio, oggi è venerdì 24 e questa puntata andrà in replica venerdì 21 agosto, quindi quegli appuntamenti che stiamo per dire adesso non saranno di agosto ma sono sempre nel mese di luglio. Domani sera la Pesca di Valdengo, ma domenica sera tutti quanti a Villa Arperosa per supportare la musica italiana che sfiderà la musica straniera nel momento del varietà, con appunto la partecipazione di Ademo e di Aido, dove parleremo di donazione, ci saranno ospiti che verranno a raccontare testimonianze di vita vissuta, un momento molto bello concatenato insieme, legato dalla musica italiana contro la musica straniera, e faremo la sfida, la challenge con la Simo Sorbare. Poi settimana prossima ci sarà la tappa su Giaveno il 30, ci sarà la tappa su Venaria il 2 di agosto, ma ne parleremo settimana prossima. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora che cosa ci cantiamo? Una canzone che è venuta a trovarci proprio questa mattina.

chiedere a me. Effettivamente, tante volte in amore uno può pensare mille cose, ma poi non ci sono regole, si agisce completamente distinto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, e in arrivo Jimmy Fontana. Quest'oggi siamo in un venerdì romantico che ci racconta la nostra favola. Tu mi racconti di te, di un giorno, di un tempo che fu.

Sei la fine del mondo con Rossella Ferrari e Casanova, canzone nuova, ma prima ci siamo gustati la nostra favola di Jimmy Fontana, l'ho introdotta con Tu mi racconti di te in un tempo che fu, in realtà le confondo sempre queste due canzoni, ma Tu mi racconti di te si tratta di Il tuo mondo, canzone che ha interpretato Claudio Villa qualche tempo fa, mentre la nostra favola è un brano del 1968 ed è la rivisitazione in italiano del brano di Tom Jones di Laila, e in quell'anno nel 68, pensate, ci fu un momento importante perché fu allestito il set di Romeo e Giulietta a Verona, appunto dal film, trasformando la città in una meta di curiosi e regalando alla casa di Giulietta l'aspetto e il famoso letto di scena che ancora oggi attira tantissimi visitatori, soprattutto la piazzetta dove ci si va sotto, dove si fanno le dichiarazioni. Ebbene sì, che poi attraverso la televisione tante volte questa piazza sembra enorme, poi quando uno di suo momento ho amici che mi hanno raccontato che effettivamente si aspettava una piazza molto più grande rispetto a quello che si vede in televisione, perché certe volte le telecamere ci fanno un po' perdere quelle che sono le dimensioni e soprattutto la profondità, e di conseguenza un posto che magari ci sembra enorme e poi ci troviamo lì e diciamo: ma sono cresciuto io o si è rimpicciolito lui? Questo è poi il dilemma. Altra informazione, ma ne parleremo dopo, perché quest'oggi, il 24 luglio di 115 anni fa, fu scoperto un sito importante archeologico, ma ne parleremo dopo. Ora andiamo a pescare la prossima carta con Ornella Vanoni, la generazione Millennials, Un sorriso dentro al pianto. Canzone bellissima scritta da Francesco Gabbani, ce l'ascoltiamo e ci colleghiamo con Ornella.

0: dimenticare.
1: Ce la siamo gustata in versione integrale, questo sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. E il 24 luglio del 1911, torniamo indietro nel tempo, 115 anni fa, fu scoperto il sito di Machu Picchu. Un archeologo ed esploratore statunitense fu lui a trovare una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà inca che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra il Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Davvero bella, ci sono anche delle immagini molto suggestive di questa scoperta, che davvero prima o poi ci andremo, eh. E noi sappiamo che Machu Picchu ascoltano Radio Liscio, sintonizza, c'è qualcuno lì col telefono, con internet, con l'applicazione che la distribuisce a tutti quanti, quindi faremo magari un viaggio organizzato. E ora per questa scoperta ci colleghiamo con l'archeologia del Liscio, con una delle voci più belle della musica da ballo, un tuffo nel passato, una stornellata sotto il balcone. Abbiamo citato poc'anzi il fatto appunto di Romeo e Giulietta, della finestra, delle canzoni sotto al balcone. Allora ci colleghiamo con Franco Bastelli, la canzone Menestrello, insieme all'archeologia del Liscio.

Grande Franco Bastelli con la croce del liscio, con questa canzone, e sulle note di questa canzone facciamo anche tanti auguri a un'amica che è sintonizzata con noi, che tutti i giorni ci segue, non ne può fare a meno, ogni tanto ci scrive in privato, ci dice: io vi seguo sempre, ballo con voi e siete meravigliosi. Lei è Jennifer Lopez, che oggi festeggia il compleanno e tante volte ci dice: salutaci il Cinghia, vorrei tanto conoscerlo. Quindi ti riporto i suoi saluti, Marco. C'è Jennifer Lopez che vorrebbe conoscerti e prima o poi le daremo il tuo numero. Questo oggi fa il compleanno, quindi facciamogli tanti auguri, ma facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi, in questo 24 luglio, festeggiano il compleanno, e anche a coloro che ci risentiranno il 21 di agosto in replica. Facciamo anche loro gli auguri, perché davvero il giorno del compleanno è un giorno memorabile, che ci meritiamo una canzone, e ci peschiamo la carta della canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone per tutti festeggiati, visto che prima l'abbiamo menzionata, Il tuo mondo, Sol maggiore.

Primo Mondo, che bella canzone lanciata da Claudio Villa, ma nata nel 1969, quindi un valzer dal sapore di altri tempi, perché era un valzer forse in tre ottavi. Dico bene, Marco, l'originale era un po' sullo spagnolo andante, mettiamola così. Altra carta, altra canzone, si continua con la generazione Baby Boomers. Arriva Dalida con la canzone 18 anni. Che bello, torniamo, ricatapultiamoci in questa canzone.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

I fratelli Marco e Alice, dolcissima Sardegna, e con questo titolo non possiamo non salutare la Sardegna e dire che è bellissimo. Il mare della Sardegna è uno dei più belli, forse il mare più bello che abbiamo in Italia. E prima abbiamo ascoltato Dalida con la canzone 18 anni, che nasce nel 75, ma in realtà ancora prima, nel 73, nacque la versione originale, che era in francese. Racconta la notte d'amore tra una donna matura e un ragazzo di 18 anni, e in quell'anno davvero 18 anni è un'età importante, perché si prende immediatamente il diritto, la possibilità di votare per le elezioni. Poi la cosa più importante è la patente di guida, che quella è la scuola dove tutti partecipano e nessuno taglia, perché si ha la fretta, la smania di avere la patente per essere autonomi, iniziare a girare tutto il mondo intero. E poi si ha l'autonomia giuridica. Cosa vuol dire? Che se fai una marachella il giorno prima vengono chiamati mamma e papà, mentre invece quando fai 18 anni no, lì ne rispondi direttamente tu. Quindi bisogna diventare subito responsabili. Quella notte a cavallo dalle 17, 364 giorni, deve essere quella notte di responsabilità completa. Quindi davvero belli 18 anni. Se potessimo tornare indietro tutti quanti, quante cose rifaremmo. Altra carta, altra canzone, che i minuti passano e siamo quasi ai saluti. Davvero anche quest'oggi la puntata vola via in un battibaleno. Andiamo nella generazione X. È già pronto Renato Zero, che a proposito di patente di auto, è fondamentale avere il triangolo, e arriva proprio il triangolo ricordandoci Renato Zero.

E sulle note di questa canzone ci salutiamo, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. L'appuntamento sarà per la settimana prossima, perché ovviamente inizia il weekend. Ricordo ancora domenica a Villar Perosa l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera. E l'ultima carta che ci porta ai saluti musicali prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Mauro Levrini con la canzone La mia vita. E sulle note di questo brano salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente, perché oggi abbiamo parlato di patente e ci vuole la patente della regia, e lui ce l'ha. La mia vita, e buon weekend, ci vediamo lunedì.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo. Uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.

gente, buon venerdì 24 luglio 2026. C'era Cinghia che mi stava esprimendo tutte le sue lamentele pre-weekend, perché ha accettato di andare a suonare con i Cooper Fizer, con i Cooper Fizer, perché non sono i Cooper, sono i Cooper Fizer. Fai segno di sì con la testa che sono i Cooper Fizer. Sì, se stai lì fermo così non so se sto dicendo stupidate o sto dicendo cose vere. E quindi è in ambascia, mi ha già chiesto i vinili di lunedì in modo che può prepararli oggi pomeriggio e così al pensiero libero per poter passare questo weekend, che attenzione, godetevelo questo weekend, perché fino a domenica sera abbiamo queste temperature che sono piacevoli. In questo momento ci sono 27 gradi. Da domenica sera, porca loca e altre bestie porche, arriverà la più terribile, infernale ondata di caldo dell'estate. Signore, ma guarda giù ogni tanto. Perché? Perché? Cosa abbiamo fatto? All'epoca avevi, mandavi robina semplice, che so io, ammazzavi il primogenito, la peste. Adesso invece mandi ste robe così, eh? Allora, fino al 6-7 di agosto, quindi da domenica, che è il 26-27, fino al 6-7 di agosto, nelle pianure, in Valpadana, qui, quello più terrificante sarà qui il nord-ovest. Hanno detto addirittura che sulle Alpi occidentali si batteranno record mai raggiunti, e quindi si scioglieranno con i più ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su tutta Italia non scherzerà, perché il gobbo di Algeri, del Sahara, arriva cattivissimo, dice: ah, non mi volete più e io torno, e che torno con tutta la mia cattiveria, soffriranno in Francia, noi qui nel nord Italia. Dopo il 6-7 d'agosto se ne va qui dal nord Italia, mentre resterà giù ancora al sud. Ma qui per esempio in Piemonte, il profondo nord ovest, ma anche nella parte occidentale della Lombardia, i fiumi sono già a secco, i terreni sono tutti aridi. Manca l'acqua, abbiamo bisogno di acqua e la cosa peggiorerà. Va bene, ve l'ho detto. Ma come? Ma cominci la trasmissione con queste notizie così tristi e perverse? Beh, qualcuno le deve pur dire. Perché ci sono quelli che ti massacrano di bambini morti, omicidi, accoltellamenti, e poi quando ci sono le cose che invece dovrebbero preparare la popolazione a difendersi, diventano blandi, diventano morbidi. Stavo leggendo prima un articolo sul giornale, che io leggo sempre prima dell'inizio della trasmissione: come difendersi se sei in macchina e vieni colpito da una grandinata. E come ti difendi? Preghi, sei lì, sei sotto, speri che... perché dicono è meglio andare piano o è meglio andare un po' più forte, in modo che la grandine quando colpisce scivola e si piace. Preghi, ti metti lì. Se non trovi un ponte dove metterti sotto l'autostrada, dove di solito ce ne sono 5 o 6 uno sopra l'altro che sono lì sperando che non venga giù di traverso, ma diamo le notizie che importano alla gente. Per esempio, il primo brano di oggi è Malamore no. Matteo Tarantino, ma che cosa dici? Malamore sì, l'amore è tutto, l'amore è tutto.

Allora, andiamo con ordine. Sono le 11:11, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è il 24 di luglio 2026, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. È il 205esimo giorno dell'anno. Ne mancano 160 alla fine dell'anno ed è Santa Cristina di Bolsena. Oh, oggi è la giornata mondiale dell'autocura, il famoso Self Care Day. Quelli che si vogliono bene, quelli che hanno rispetto di se stessi e quindi, come si dice, ci stanno attenti e si autocurano. Quelli che ci sono molte malattie che uno deve seguirsi, al diabete per esempio, uno deve seguirsi alla per i fatti suoi, glicemia, l'insulina, altre cose che uno deve curarsi da solo, che ecco l'autocura, curarsi da solo, aver cura di se stessi, volersi bene, che è la cosa più importante di questa terra. In Cinghia, per esempio, a mezzogiorno si fa una cofana di maccheroni, quello già anche volersi bene, perché vuol dire che appaga un suo gusto che poi lo trasforma anche addirittura in canzone. Oggi, la trasmissione di oggi, 24 di luglio, andrà in replica. Sapete che ad agosto Radio Lishon, Summer Edition, è in vacanza, quindi la replica di oggi, 24 di agosto, andrà in onda, e forse la state vedendo in questo momento, venerdì 21 agosto, che sarà il 233esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 132 alla fine dell'anno e sarà San Pio X che è stato Papa, ed è la giornata della memoria, omaggio alle vittime del terrorismo, quelle cose che succedono, come quel camion di Nizza, come quelli, oppure quelli che si trovano la bomba dentro nella chiesa, ecco, quelle sono le vittime del terrorismo. E oggi, 21 di agosto, se state guardando la replica, si omaggiano loro. Mentre siamo al primo vintage di oggi. Allora, intanto arrivano i messaggi, vi ricordo il solito numero di telefono, 331-335-6565. Allora, Paolo di Genova, che non ci chiama mai, ci aveva chiesto ieri una canzone, che questa è proprio una chicca, perché allora Paolo e un altro che è Max di Ozzano in provincia di Bologna si divertono ad andare a cercare robe che secondo loro sono difficili da trovare, sono chicche, eccetera eccetera. Al cinghio gli fate un baffo, lui adopera l'intelligenza artificiale, trova tutto. Allora, il Paolo di Genova ci aveva chiesto Norma Mia, che era il lato B di un 45 giri del 1962 di Tony Dallara. Ma noi ce l'abbiamo e te lo mandiamo, Norma Mia, detta anche solo Norma.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Piglia dei Monti.
2: Ma che Matteo coppia!
1: Cuneo!
2: Ma che coppia!

Allora, la Veronica Cuneo, basta, non ce ne sono più oggi di Veronica Cuneo, con l'antica fotografia 11.33. Ciao a tutti, sono Alessandra, volevo ascoltare la brava famiglia di Matteo Tarantino. Scatenati, cinghia. Buon fine settimana a te, Ettore, te le meriti, grazie per quello che fai per noi. Auguri a Patrizia per i suoi 55 anni, stai proprio ascoltando in diretta, e tutti che festeggiano. Saluti per tutti, bravo Franco per la richiesta, quella della rondinella forestiera. Piace anche a me la... doniamo tutti della nostra età, la quarta età. Isabella da Roma, lascia perdere i numeri, terza, quarta, seconda. Per noi diversamente giovani, Isabella da Roma. Allora, stanza fredda in questo momento, io ho la stanza fredda, 23 gradi, sto benissimo, addirittura con il condizionatore che adesso si è fermato perché ha raggiunto la temperatura che gli avevo impostato io, 23 gradi. Perché con 23 gradi si può stare in polo, si sta freschi, con l'acqua bella fresca comunque a disposizione, il cinghia che ti guarda e la stanza fredda ti fa vivere meglio. Diego Zamboni e Tony Attodisco, tutte coppie oggi, Supremo, eri... Io cerco di entrare nella tua testa quando prepari la scaletta. Quali sono le scintille?

Stanza fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco, ma adesso mi prendo un pochino di tempo per parlarvi del terzo vintage di oggi. È una canzone di un signore che ha è del 39, quindi ne ha 87 di anni, e che parteciperà il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana di Luino, che ho l'onore di presentare io con Elisabetta Vigliani. Ci sono veramente tantissimi artisti dell'epoca, e c'è anche lui, Don Bachi. Allora, Don Bachi è un personaggio assolutamente poliedrico, cantante, autore, attore, fumettista, e chi più ne ha più ne abbia. Ma con questa canzone, il titolo di questa canzone è proprio Canzone, litigò con Celentano nel 1968. Tanto che era lui che doveva andare a cantare Canzone al Festival di Sanremo, tra le altre cose Canzone arrivò terza poi, interpretata da Milva e dallo stesso Adriano Celentano, perché quando litigarono Adriano Celentano disse: no, allora non vai tu a farla, la canto io, e arrivò terza. Allora lui viene considerato veramente un poeta, vive in queste nubi in cui vivono i poeti. Il testo della canzone dice: nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più, tristi son le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. E ovviamente avete capito che il testo tratta di un amore finito, quando uno dei due se ne va e l'altro rimane e soffre. Dopo il Festival di Sanremo, Don Bachi l'ha fatta anche lui, è una delle sue canzoni poesia, ne ha fatte tante altre che hanno avuto un grandissimo successo, e adesso ce l'ascoltiamo. Canzone 1968, terza Sanremo, però fatta da Celentano, ma qui cantata dal suo autore, Don Bachi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

in Colombia era Franco Bagutti. I drammi di una trasmissione in diretta, che mentre va una canzone l'animatore riesca a combinare di tutto. Allora, mi sono sbrodolato mentre bevevo, ho bruciato la Polo nuova di pacca perché mi è caduto un lapillo incandescente proprio qua, cioè quei momenti in cui uno dice: ma è stata la canzone che mi ha portato sfortuna, o la mia distrazione, o era il momento tragico? Perché sono, guarda, e lì che ride, sì, grattati la pera che ti fa bene. Ciao a tutti da Flavia, l'aiutante di nonna Rina. Me l'avevi già scritto, ma non me lo ricordavo che ti chiamavi Flavia. Adesso sappiamo che sei Flavia, l'aiutante di nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, buon fine settimana a te, al Cinghi, a Maria Letizia. Mi hai messo la canzone che ti ho chiesto? Ieri non c'ero, era Non finisce mica qui, grazie mille Maria Letizia. Te l'abbiamo messa ieri, Little Tony. Ma dai, chiedi le canzoni, te le mettiamo e tu non ascolti. Ma dai, Maria Letizia, ma no, su. C'è Cinghi che sta facendo, no, non l'abbiamo messa. C'è ieri, a prima ora, proprio mentre andava a Prima Antenna TV. E l'ho anche detto: oh, Maria Letizia di Luino! Ieri avevamo mandato anche Luino ti ama, l'inno della città di Luino. Proprio subito dopo ho parlato di te, Maria Letizia, che ci guardi su Prima Antenna, sulle rive del Lago Maggiore, e c'era, detto: non l'hai vista, ma dai, non l'hai sentita. Noi ci sfreniamo ad accontentarvi e voi invece poi non ascoltate. Ciao a tutte le amiche e amici di Prima Antenna TV, Piemonte e Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, e siamo in Radio Liscio Summer Visione anche con lo Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Buongiorno Ettore, sono Maria Cruz, la domenicana. Lavoro a Abigliana, Torino, come badante con la signora Margherita, che guarda e voleva sentire Champagne di Peppino Di Capri. Grazie. Beh, sta settimana per ricordare Peppino, che è morto da poco, l'abbiamo mandata tante volte, ma stai tranquilla che la rimettiamo quanto prima. Adesso è il momento dei vinini di Casandetta. Siamo nel gran finale dei vinili di Casandenna di questa stagione. Nei vinili di Casandenna vi ho passato le 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E siamo nelle prime 10. Entro la prossima settimana terminiamo la classifica, arriveremo a vedere qual è la prima, quale fu la prima nel 1998, quando venne stilata questa prima classifica. Oggi all'ottavo posto, il settimo posto è dopo, seconda ora, all'ottavo posto una canzone del 1966 che viene ancora oggi considerata veramente un cult mondiale, viene adoperata ancora adesso per fare delle pubblicità di grandissime marche, perché è un ritmo tale, affascinante, travolgente, avvinghiante. Allora, è un brano dei The Beach Boys, ottava nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Allora, sto leggendo, Allora, la cosa stravolgente all'epoca fu nel 1966 che Brian Wilson, che era il leader dei Beach Boys, adoperò delle tecniche di registrazione che non erano all'avanguardia all'epoca. Di più, lui faceva la canzone tutta pezzettino, pezzettino, pezzettino, pezzettino, poi la metteva insieme con tecniche che oggi le fai con il telefonino. All'epoca c'erano delle macchine grandi quanto una stanza per fare quella roba qui. Ma qual era poi il risultato che veniva fuori?
Good Vibrations, The Beach Boys, 1966, i vinili

Good Vibrations dei Beach Boys, ottava nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Pensate che entrò in Hit Parade prima in Malesia, prima in Nuova Zelanda, prima in Rhodesia, prima in America, seconda in Australia, seconda in Norvegia. E in Italia invece fu quella dove ebbe minor successo, dodicesima all'epoca, stiamo parlando del 1966, e terminano i vinili di Casandenna per lasciarci intanto a salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ritornano nel loro orticello, mentre noi concludiamo questa prima ora di quest'ultimo soleggiato giorno della settimana. Qui danno temporale domenica, ci stiamo attenti, siamo subito pronti a nascondere le macchine sotto i capannoni. Anima di Lara Agostini con il video ufficiale, non un video fatto così, il video ufficiale.

0: il suo ultimo video e din don. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, è passato da poco mezzogiorno. La giornata è limpida, luminosa e ben contrastata. L'acqua è pronta per essere messa sul fuoco, pugnetto di sale e soprattutto reclame e news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni, con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade, con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Grazie che è arrivato il caffè. Ciao! Riciao a tutte e a tutti. Dietro la Nenna, 12.05, canzoni senza frontiere. Oggi venerdì 24 luglio 2026, replica oggi venerdì 21 agosto 2026. Se state guardando la diretta di oggi, è il 205° giorno dell'anno, ne mancano 160 alla fine dell'anno. Ed è Santa Cristina di Bolsena ed è la giornata mondiale dell'autocura, il Self-Care Day. Quelli che si curano da soli, che hanno cura di se stessi, che si vogliono bene. Se invece state guardando la replica del 21 d'agosto, oggi è 233° giorno dell'anno, ne mancano 132 alla fine dell'anno, è San Pio X ed è la giornata mondiale dedicata alla memoria, omaggio delle vittime del terrorismo. Allora, il numero di telefono a cui mandare i vostri messaggi è sempre il 331-335-6565. L'ultimo che è arrivato in ritardo oggi è Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Cigna, Marco Sasso. Volevo sentire La Lontananza, cover di Omar Codazzi. Me la puoi mettere? Senti Paolo, allora, La Lontananza, un brano del 1970 di Domenico Modugno, di cui c'è anche il videoclip, è bellissima, fatta da Modugno, dai. Perché vuoi la cover di Omar Codazzi? Che non c'è il videoclip, è solo in audio ed è una cover, è un rifacimento. Hai la possibilità dell'originale. Dimmi cosa ti sfruguglia nella testa per volere la cover di Omar Codazzi. Sei cugino di Omar Codazzi? Omar Codazzi sotto banco ti paga per far passare le sue canzoni? No, perché queste sono le domande che poi uno si pone. Anche il Cinghia lì così dice, ma perché, ma perché, ma perché? Se lo chiede. E queste cose qui al Cinghia lo attanagliano, lo attanagliano. E quando il Cinghia è attanagliato, attenzione, che magari ti manda gli amori di una donna, gli amori di una notte, smoccolando, però smoccolando, e quando il Cinghia smoccola non è bello da sentire, e la colpa è tua Paolo. No, non è che ti voglio incriminare, ma la colpa è tua Paolo. Gli amori di una notte di Marco e Claudia, no, assumiti le tue responsabilità.

A me fanno impazzire questi che mettono Gli amori di una notte, Marco e Claudia. E dov'è Marco? È un'entità filosofica, perché c'è solo Claudia in scena, c'è solo lei che canta. Sì, a un certo punto si vede uno di fianco a lei che cammina sulla spiaggia per 3 secondi e fa: no, ci sono anch'io, devi mettere anche il mio nome, Marco e Claudia. Era Claudia che cantava da sola Gli amori di una notte. Io queste cose sono, sì, posso essere anche polemico, perché mi chiedo cosa fa scaturire nella testa di quelli che poi depositano i pezzi alla SIAE. Marco, mi raccomando, Marco, prima di lei addirittura, Marco e Claudia, e Marco non c'è, vabbè. Quarto vintage di oggi, pensa che era un lato B del 1982, perché sul lato A c'era Cara di Lucio Dalla, sul lato B c'era Balla Balla Ballerino, che secondo una leggenda metropolitana, che poi venne smentita alla grande, era stata ispirata dalla strage di Bologna 2 d'agosto 1980. La canzone Lucio Dalla l'aveva messa, Balla Balla Ballerino, nell'album Dalla, che era uscito nel 1980, e poi la ritirò fuori mettendola nel 1982 come lato B di Cara. E quindi Lucio Dalla, classe 43, scomparso già nel 2012, sono già passati 14 anni, pensa a te. Balla Balla Ballerino, quarto vintage di oggi.

era Balla Balla Ballerino del 1982 di Lucio Dalla, quarto vintage di oggi. Ma adesso dedichiamoci al cuore. Il cuore è... vi ho già detto che non faccio più i nati e i morti fino a settembre. No, perché con la replica, se no diventano 2000, diventano troppi. Diventa, come dicono quelli bravi, tedioso. Se preferite, noioso. Per cui occupiamoci del cuore. Il cuore è uno, è l'organo, è quello dell'innamoramento, anche il cervello, secondo me. Molti danno meno importanza al cervello, ma anche il cervello è importante, quando visualizzi, quando l'immagine, quando la fantasia, quando la fantasmagoria di una storia con una o con uno ti prende il cervello, poi la passa al cuore e il cuore boom boom boom boom boom boom boom boom e diventa boom boom d'amore. E lì interviene la Daniela Cavanna. Senza di lei, no boom boom.

famosi dei Philadelphia, che cantava Le Begin dei Philadelphia. No, mi diverte perché oggi la tecnologia permette delle cose incredibili. Ho un figlio che sta facendo la guardia nel suo settore nell'ospedale a Siena. Intanto da remoto col cellulare controlla il padre che fa la trasmissione in radio in Piemonte e gli controlla i parametri, dice va bene, vai avanti così, tranquillo. Spuntino alle 15 mi viene consigliato, ed è comunque per un padre una soddisfazione essere curato dal figlio da remoto, e mentre intanto c'è il cinghia che si balocca il lillo in braccio. È questa che è la sensazione di famiglia quando si fa una trasmissione come Canzoni Senza Frontiere, così con voi. Siete spariti da... Allora, intanto come dice aggiornare questo, aggiorniamo questo. Dicevo, siete spariti dai messaggi 331-335-6565. Ma voi che state ascoltando, state guardando anche su Studio 1 e sul network Teleantenna, o siete distratti o è distratto il server che ci gira i messaggi? Non lo so. Allora, qui intanto abbiamo aggiornato Telegram. Ok, ecco, qui stanno chiedendo a ChatGPT. A me piace questo ChatGPT, tutti questi acronimi, ChatGPT. Che il cinghia, lui è un adepto proprio, lui si inginocchia davanti a ChatGPT. Siamo ai vinili di Casandenna, il secondo di oggi. Settima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questa è una canzone che a me piace molto, ma quante volte l'ho passata quando facevo Radio Monte Carlo, perché è del 1969 e io ero arrivato.

faccio questo videoclip anni 90, questa con gli effetti speciali anni 90 dei Beatles, Come Together, 1969, settima nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone delle canzoni più belle di sempre. E lunedì faremo la sesta e la quinta, martedì la quarta e la terza, e mercoledì la seconda e la prima. E poi ho scoperto per due giorni, sto pensando cosa mettere giovedì e venerdì per concludere il periodo prima delle vacanze estive di Radio Liscio. Canzoni senza frontiere, una trasmissione di compagnia, così la state definendo tutte e tutti, e questo mi fa molto piacere, perché questo era l'intento, quindi intento raggiunto. Allora, Omar Codazzi, prima il Paolo di Genova mi ha chiesto la cover di Omar Codazzi della Lontananza, no, andiamo con le sue canzoni originali.

Racconterò di noi, è una minaccia quasi, racconterò di noi e la gente saprà cosa mi hai fatto tu, donna. Oh Marco Dazzi, racconterò di noi. Alla Peschiera di Valdengo domani sera Alida e la band.

Bene, era Racconterò di noi di Omar Codazzi. Ciao Ettore, ho appena ascoltato i Beatles. Alcuni sostengono che Ringo Starr sia un grande batterista, altri che non lo è affatto. La tua opinione? Grazie, Silvano di Busto Arsizio. Cinghia? Sarebbe un discorso lungo. Io la vedo così, Silvano di Busto Arsizio. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Piace, non piace, è bravo, non è bravo. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Basta? Perché a volte la gente guarda tutti i corollari. No, guardiamo il risultato finale. Si guarda sempre il risultato finale. Era il batterista dei Beatles. Ringo Starr. Poi ci sono quelli critici. A volte ci sono anche un pochino di invidie e ci sono invece quelli che si ascoltano Come Together e godono perché è una bella canzone. Io la vedo così, non voglio bruciare neuroni a pensare queste cose qua. La vita molte volte deve essere anche accettata così come viene. Let it be, uno se l'ascolta, ti dà delle emozioni, ti piace, l'ascolti, ti piace, non ti piace, ne ascolti un'altra. Io sono molto pratico in queste cose qua, così come quando, devo dire, mi causò emozioni nel 1960, quando sentii per la prima volta, la trovavo molto brava, cantò una canzone, aveva appena smesso di chiamarsi Baby Gate, perché lei partì come nome con Baby Gate, no? Questo piccolo cancello, e poi diventò Mina. Ma nel 1960 cantava Una zebra pua, me l'ha dato Marajà, e che all'epoca fece scalpore, una zebra pua, come le zebre sono, te l'ha dato Marajà. E la canzone, aspetta perché mi sono preso anche delle note io in materia, via Come Together, via mia questa, Una zebra pua, allora arrivò al 18° posto nella classifica settimanale, non arrivò al primo posto nella hit parade, però la cantavamo tutti, Una zebra pua, Nina, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Io sono già pronto col cinecalendario, ma c'era il line, per cui vi mando il Mi basti solo tu del Massimo Della Bianca e dopo

Mi basti solo tu, di Massimo Della Bianca. Qual è il film abbinato a oggi 24 di luglio? Quando i mondi si scontrano, pensa te, un film del 1951, quindi andiamo indietro di quasi 80 anni. Una stella rossa chiamata Bellus sta per entrare nell'orbita della Terra. Poco prima di Bellus è previsto per il 24 luglio, secondo i calcoli, anche l'avvicinamento di un pianeta, Zaira, di dimensioni uguali a quelle della Terra e la cui apparente forma sembrerebbe poter supportare la vita. Allora, siccome c'è questa stella rossa che rischia di schiantarsi contro la Terra, distruggere la Terra, si inventano un razzo con gli effetti speciali che potevano esserci nel 1951, che all'epoca comunque erano spettacolari perché dovevano farli praticamente a mano, e una fantascienza questa degli anni 50 in cui questi astronauti si trasferiscono su Zaira per vivere lì e mantenere l'efficienza della razza umana. Quindi il 24 luglio, perché arriva sto pianeta Zaira vicino alla Terra il 24 di luglio. Mentre, se state guardando la replica, il 21 d'agosto un film niente popò sul Totò di meno che Hayao Miyazaki, che è Il mio vicino Totoro, che non è stato uno dei film più belli di Miyazaki, diciamoci la verità. Miyazaki ha fatto dei film spettacolari, ma questo non ebbe all'epoca della sua uscita neanche un buon riscontro al botteghino. Dunque, perché il 21 di agosto? Perché alla fine del film, a datare l'ultima parte del film, c'è Mei, questa fanciulla, che si perde sulla strada per andare a trovare la madre e viene salvata da Totoro. E quando succede questo? Il 21 di agosto. Ed è per questo che Il mio vicino Totoro, film non conosciutissimo, ma tant'è, è quello abbinato al 21 d'agosto, replica di Canzoni senza frontiere del 24 di luglio. Allora, e siamo a Luca Carboni, l'ultimo vintage di oggi. Vince a mani basse il Festival Bar nel 1992. Diventa uno dei tormentoni dell'estate. Siamo in estate, vi ricordo, a mercoledì arriva l'ultima infernale ondata di caldo, lo stanno dicendo tutte le previsioni, soffriremo, ma l'importante è resistere, resistere, resistere. Magari mentre siete al mare, mare. Luca Carboni.

0: Luca Carboni. Mare, mare. Mancano 2 minuti, faccio in tempo a darvi quel che accadde oggi. Per esempio, nel 1847, dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City, che è la città mondiale dei mormoni. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto da 2 giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà le lodi da parte di tutti, perché è successo a 100-150 metri dal traguardo, quindi aveva vinto lui. 1911, Hiram Bingham riscopre il Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. E poi gli altri sono a Fausto Coppi nel 49, 24 di luglio vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, il primo ciclista a fare la coppiata giro e tour nello stesso anno. Siamo arrivati in fondo, cinghia, grazie, mi raccomando, nel weekend soldi, salute e sesso nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andena, ciao, sigle, buon weekend, sigla, sigla, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
5: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
4: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: La Peschiera.

0: destino.
1: Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60 scritta da Cocciante, negli anni 70 portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: sì, l'ugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita l'ugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre Dio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica di...

applauso a Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò e spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
1: Ah, ok.
0: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
1: Come si segga.
0: Come si dice?
1: Si segga.

0: l'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no,
0: no, per dire, per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per facciamo così.

0: Evviva l'amore!
1: Sembriamo davvero innamorati, hai visto che roba quando cantiamo? No, non è che sembriamo, lo siamo davvero da ormai da... Era il 1900.
0: Chi c'era al governo?
1: C'era Pertini.
0: Ah beh, allora boh.
1: C'era Pertini al governo. Allora facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
0: Sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
1: Allora qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

musica italiana. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza, ballerini!

0: siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Visto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori. 3,99 euro.

Nicola Mazzurchia, bravo il nostro Alessio. Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai.

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore.
0: Ah beh.

0: se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: piccina negli anni 20, sembra...
1: Mia non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo, generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord, con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Venerdì 24 luglio, ci siamo, ce l'abbiamo fatta anche per questa settimana. Ultima puntata della settimana, tra l'altro penultima settimana, perché la prossima è l'ultima, almeno per quel che mi riguarda. Poi stacco, vado in vacanza e ci si rivede a settembre, ma avremo modo di parlarne. Intanto gustiamoci questo venerdì, che come di consueto qua parla di eventi, di feste, di manifestazioni, perché ci vedremo alcune festicciole nuove fresche che mi sono tenuto come chicchettine finali. E poi ci lanceremo come di consueto nella rassegna per andare a rivedere tutto il meglio di questa settimana vissuta insieme. Non sono solo, come sempre c'è il nostro Max Quarti in regia, al quale do subito il buongiorno, anche lui bello carico di energia contagiosa per cominciare questa puntata insieme. E naturalmente aspettiamo anche tutti voi al 331 335 6565. Ovunque voi siate, vivete la vostra estate con Radio Liscio. E allora cari, sul volume, mettetevi comodi, un po' di musica e comincia questo venerdì di energia contagiosa. State lì!

E allora carissimi, buongiorno di nuovo e ben risintonizzati. Comincia l'ultima puntata della settimana di Energia Contagiosa, ufficialmente on air, al microfono il vostro Alo, in regia il nostro Max Quarti. Una bella puntata quella del venerdì di Energia Contagiosa, perché è tutta dedicata al weekend e a tutti gli eventi che si stanno scatenando. C'è già un messaggio, ci ha scritto la nostra amica Elisa, che con il suo Giovanni stavano chiudendo le valigie. Ciao Alessio, siamo in partenza, tra poche ore staremo a Malpensa, destinazione Stati Uniti. Gran viaggio, cari, ascoltateci in volo, ormai tanto c'è internet dappertutto, anche sugli aeroplani. Noi vi teniamo compagnia in quelle belle 10 ore, le ho appena fatte. Un bel viaggio, però. Wow, vi invidio molto. Va bene, cari, anche noi oggi viaggiamo, sì, viaggiamo tantissimo. Mi sono selezionato un bel po' di feste. Allora, intanto qualcosa che non vi avevo ancora raccontato: ce ne andremo alla festa dei cornuti. Questa si tiene a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara. Poi vi racconto. Poi ce ne andremo anche a Loano, in Liguria, provincia di Savona, perché questo weekend c'è il carnevale di Loano, versione estiva, molto bello. Ci sono andato l'anno scorso. Poi ce ne andremo a Mangia Expo, questo a Ferrara, fino al 10 di agosto, il centro di Ferrara allestito, si può mangiare un po' di tutto. 34esima sagra dei Maccaruni a Gavignano, in provincia di Roma. E concluderemo in quel di Rieti con la 23esima sagra dei Maccheroni a Fezze, questo Montenero Sabino, giusto appunto, provincia di Rieti, nel Lazio. Quindi bel menù di feste fresche e di sapori da aggiungersi alla lista, che poi si scatenerà e andremo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana insieme. Un botto di eventi, veramente, uno via l'altro. Tra l'altro volevo dirvi che sono aperte anche le serate nei luoghi beni del FAI, quindi potete approfittarne fino a metà di settembre. Vi do questo info. Trovate tutto sul sito internet del FAI, ce ne sono di bellissimi, per esempio la camminata con la luna piena al castello della Manta, gli aperitivi a Casa Carbone, le aperture serali di Villa Necchi Campiglio, il negozio Olivetti di Venezia e ancora molti molti altri, tutti da scoprire a vostra disposizione. Quindi fate un giro sul sito del FAI, che potrebbe essere anche lì un bello spunto per il vostro fine settimana. Max, che dici, un po' di musica? Dai, ci vediamo qua tra pochissimo, che il viaggio comincia.

0: Pronto, pronto. Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice per te.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: Mi raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Un abbraccione a nonna Rita da Nichelino. Ci è arrivato un messaggio dalla sua nipotina che si chiama Francesca. Vi stiamo ascoltando, un abbraccione da nonna Rita. Ci fa tanto piacere. Noi vi vogliamo regalare tanti bei sorrisi. Ecco, che il tempo passato su Radio 10 sia sempre di qualità e ricco di gioia. E un altro tempo che è ricco di gioia è il weekend. Lo aspettiamo tutta la settimana, o no? E finalmente ci siamo. Queste sono le ore finali. Si lavora, chi invece è già via. Ci arrivano un botto di messaggi dal mare, siete veramente bellissimi da tutte le parti, letteralmente. E io al mare voglio portarvi, allora facciamo così, ce ne andiamo tutti quanti a Loano per il primo evento di cui voglio raccontarvi in questo fine settimana, che è il Carnevale di Loano Summer Edition. È molto bello perché praticamente viene allestito tutto il centro, c'è questa sfilata di carri bellissimi. Ci sono stato l'anno scorso, siamo andati a cena, poi ci siamo messi in un bar con tutta la famiglia e davanti a noi passavano questi carri coloratissimi, ed è proprio una bella festa perché si svolge sul lungomare e lungo Corso Roma, e c'è proprio un carnevale vero e proprio, quindi sfilata di carri allegorici, maschere tradizionali che rappresentano il cuore della cultura loanese. Tra questi Ube Cianin, Upue Peppin, con la principessa Doria e il celebre Capitan Fracassa che animano le strade, accompagnati dall'immancabile Becciancar che rappresenta il simbolo più iconico di questa festa. E poi mercatini a tema, musica dal vivo, dove vai vai c'è qualcuno che suona, quindi è molto bello, una classica serata estiva, però con nel mezzo uno splendido carnevale. E tutto questo giusto appunto si scatena questo sabato sera, e a Loano vi aspettano per farvi vivere il loro carnevale, che tra l'altro neanche una versione carnevalesca normale, no, però questa è davvero molto carina, ve lo dico. Se siete in zona muovetevi per tempo, perché neanche a dirlo, a Loano già non c'è mai un parcheggio, neanche a pagare oro, quindi figuratevi in una serata come questa. E questo era il primo evento che volevo raccontarvi, ma vi devo portare anche in provincia di Novara, perché ho scoperto questa festa di cui non sapevo nulla, che si tiene in quel di Granozzo con Monticello, e pensate un po' che si chiama la festa dei cornuti. Che sarà mai sta festa dei cornuti? Salta fuori che è una festa molto ironica, popolare, anche iconica, molto conosciuta. È un appuntamento che ovviamente è molto goliardico, conviviale, no? Ed è una tradizione un po' tutta loro. L'atmosfera si accende già dalle prime ore della sera, si parla di sabato sera, quando il paese si anima di musica, risate, tavolate, colme di specialità locali. Gli ospiti, tra cui molti abitanti storici del borgo, partecipano a questo gioco collettivo, indossando che cosa? Queste corna scenografiche, ecco perché la festa dei cornuti, no? Sono proprio questo il simbolo della festa e anche il pretesto per prendersi in giro e riderne su insieme, no? La cucina è grande protagonista, ci sono piatti caldi, grigliate, affettati del territorio, dolci casalinghi, vini generosi che accompagnano le serate, creando un bellissimo clima, ovviamente da serata estiva. E ovviamente tanti volontari e associazioni che si danno da fare per questi eventi, non dimentichiamoci mai in quanti lavorano per queste feste. Sta di fatto che è una serata molto goliardica, quindi se anche voi vi sentite un po' cornuti dentro oppure volete esorcizzare la cosa, ecco qua che la festa giusta è questa qua, la festa dei cornuti, Granozzo con Monticello, provincia di Novara, che ci ha dato il benvenuto insieme al Carnevale di Loano Summer Edition. E voilà che il venerdì si scatena così, con via di sorrisi e carnevali, pensa te, a luglio.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

ma anche a tutti i vari amici che ci stanno venendo a trovare sui social network. E allora facciamo un saluto anche a loro. Direttamente dalla pagina di Radio Liscio, un abbraccio a Mariangela, a Leonardo, a Walter, a Domenico, a Loredana, a Marisa. Qualcuno ha scritto il buongiorno, qualcuno ha commentato i nostri saluti. Benvenuti tutti quanti, siete sempre i benvenuti qua sulle frequenze di Radio Liscio, con sottoscritto o a qualsiasi ora capitate, qua ce n'è sempre per tutti. Allora, sentite un po', volevo parlarvi di vivibilità. Oh, perché hanno fatto una bella classifica, vediamo un po' se ci siamo da qualche parte. È una classifica che, in cui si è stato chiesto praticamente agli stessi residenti di votare le proprie città. L'ha fatta l'Economist Intelligence Unit e viene fuori che Copenaghen si classifica come la città più vivibile al mondo, premiata per una marea di parametri, tra cui assistenza sanitaria, il bassissimo livello di criminalità, la forte educazione. Quindi, insomma, questi sono i requisiti che rendono vivibili le città, altro che Milano. Ogni giorno un accoltellamento, succede sempre qualcosa, io paurissima veramente, non tanto per me ma per la mia famiglia, perché comunque bazzichiamo molto Milano, è pieno di pazzi oggettivamente, non si capisce più che andazzo sta prendendo sta città, speriamo si riesca ad arginare un po', ma non solo Milano, sono tante le città con tanti problemi, con tanti ragazzi allo sbando, veramente molto complicato, cosa che invece a quanto pare non succede a Copenaghen, dove la soluzione evidentemente l'hanno trovata, magari partendo dall'educazione, dalla scuola, da darsi una mano tra genitori, famiglia, scuola, insomma riuscire a trovare la quadra non è semplice. Comunque vabbè, finisco il mio pippone, vado avanti perché in classifica poi troviamo Vienna e Melbourne, quindi Austria e Australia, salgono le città asiatiche come Tokyo, ma Copenaghen resta in vetta in realtà da parecchio tempo, ecco, è anche, pensate, la città più felice al mondo per il 2026 secondo l'Happy City Index. Questo Economist ha analizzato 137 città e, come vi dicevo, assistenza sanitaria, ma anche cultura, ambiente, istruzione, infrastrutture, efficienza, stabilità. Vengono valutati anche il parametro dell'ambiente, del clima, della corruzione, dei servizi come quelli dei ristoranti. Insomma, diciamo che sono andati molto molto a fondo. E Copenaghen ha ottenuto l'eccellenza in tre categorie: stabilità, educazione e infrastrutture, che se ci pensate sono un po' alla base. L'Asia però sta scalando le classifiche, ci sono ben 9 città asiatiche nella top 20 contro 7 europee e quindi insomma vuol dire che si stanno dando da fare, ecco, per alzare decisamente il livello. Ve lo dico, città italiane io qua in classifica non ne vedo, quindi mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima. Vabbè cari, insomma questo è tutti a Copenaghen, evidentemente si vive bene a Copenaghen, però a Copenaghen no, ce l'hanno Radio Liscio. E non ce l'hanno Radio Liscio, vabbè che tu dici con l'app la sento dappertutto, però è meglio stare in zona, dai.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E allora carissimi, rieccoci qua, peperini tra una canzone e l'altra, pronti per partire per un altro trittico di eventi. Sono veramente gli ultimi tre freschi per questa settimana, poi da qua in poi ci lanciamo nella rassegna finale per questo weekend. Ma mi ero tenuto da parte queste belle feste. E la prima è Mangia Fexpo. Oh, è una festa che si tiene a Ferrara fino al 10 di agosto, quindi avete tempo di gustarvela, ve la butto lì perché si celebra la gastronomia locale e provinciale. È cominciato tutto mercoledì, il 22, sì, e va avanti fino al 9 di agosto. Siamo lungo l'incantevole lungo fiume della Darsena e qui la città si trasforma in un grande palcoscenico enogastronomico dove tradizione, qualità e convivialità si incontrano ogni sera. È una manifestazione che va avanti da oltre 10 anni, quindi molto nota in zona. Troverete 23 realtà ristorative produttive, ognuna con la propria area di degustazione dedicata. Dalle 18:30 in poi ogni sera potete vivervi questa esperienza tra aperitivi, cene, dopo cene. Insomma, il centro della città di Ferrara si popola e vive per farvi gustare tutte le sue primizie. Se avete occasione di passare di lì, gustatevela. E da qui ce ne andiamo nel Lazio. Nel Lazio ho due feste che vi devo raccontare, me le ero tenute qua, e la prima è la sagra dei maccaruni. Attenzione alle differenze: maccaruni, Gavignano, provincia di Roma. La seconda è la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Questa si tiene a Montenero Sabino, provincia di Rieti. Quindi maccheroni protagonisti in entrambe le feste. Evidentemente in sto periodo si celebrano particolarmente. Ma cominciamo dai maccaruni, che sono una pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina, tagliata in fili sottili e conditi con sugo di carne profumato agli aromi dell'orto. Eccolo qua, pasta meravigliosa, protagonista in quel di Gavignano, un paese dove c'è un grande convivio all'aperto. Questi profumi di pasta si mescolano, insomma, a tutta la musica, all'atmosfera e a quello che succederà. Protagonisti appunto questi maccaruni. Vi ho raccontato come viene fatta questa pasta, con una cottura perfetta che incontra poi un saporito spezzatino, questo sugo particolare insaporito dai sapori dell'orto. Intrattenimento, gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età animeranno il centro storico, balli di piazza, artisti locali e tanta allegria a far da cornice a questo bel evento che andrà in scena per tutto il fine settimana. Vi ricordo, sagra dei maccaruni in quel di Gavignano, provincia di Roma. Se invece siete dalle parti di Rieti, ecco che a Montenero Sabino invece potete gustarvi la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Anche questa è una cosa che va raccontata, perché questi maccheroni a Fezze sono un formato di pasta, anche questo lungo e sottile, ed è un rito collettivo. Leggo: l'impasto viene lavorato rigorosamente a mano dalle sapienti mani delle fezzarole e dei fezzaroli del paese, che trasformano centinaia di chili di farina seguendo fedelmente questa ricetta tramandata di generazione in generazione. Quindi un sapere antico che arriva a tutti quanti voi per essere gustato, hai capito, con i condimenti della tradizione sabina insieme ad altri piatti e prodotti del territorio. Anche qua non mancheranno musica, spettacoli, intrattenimento, insomma la festa si esplode, no? Esplode in tutto il paese, quindi si scatena il tutto. E quindi, se volete vedere uno degli appuntamenti più caratteristici appunto della Sabina, ecco che questa festa, questa sagra 23esima edizione dei maccheroni a Fezze potrebbe essere la giusta occasione. Carissimi, con questi ho davvero finito gli eventi di cui volevo rendervi conto questa settimana, e tra poco rimanete con noi perché ci tuffiamo in un weekend meraviglioso e li rivedremo tutti uno per uno a partire da lunedì, così vi apparecchio il weekend come si deve. State lì.

0: Studi Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ancora non avete scelto la tappa per il vostro fine settimana, beh, rimanete con me perché ho tantissimi luoghi da raccontarvi ovunque voi siate. Si scatenano un sacco di feste attorno a voi e non c'è luogo migliore di Radio Liscio per scoprire cosa fare in questo weekend con la rassegna che sta per partire del meglio della nostra settimana insieme. E poi la nostra musica, siamo sempre con voi, portateci in spiaggia, al mare, in montagna, dove volete, tramite la nostra app gratuita per voi in tutti gli store. Fate esplodere la vostra festa in casa semplicemente andando sulla pagina YouTube e vivendo il meglio di tutta questa meravigliosa stagione di Radio Liscio live dalla peschiera di Valdengo. Vi aspetto qua carissimi, giusto il tempo delle news e poi si parte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana, Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati nella nostra seconda ora di energia contagiosa del venerdì, quindi tutta dedicata alle feste che durante questa settimana sono esplose sul mio programma e che oggi mettiamo tutte insieme facendo un po' di ordine su questo weekend che ormai sta per cominciare, in realtà è già cominciato da tanti luoghi dai quali anche ci salutate, grazie mille per i tanti messaggi al 331 335 6565, grazie a Giuseppina che ci scrive da Connago sopra il Lago Maggiore, ci manda una foto di questo meraviglioso lago, bellissimo. Grazie anche a Giovanna che ci scrive invece dalla provincia di Venezia, da Mestre, ci manda un saluto, ci sta ascoltando. Stiamo aspettando il pullman per andare a Venezia, ci dice, sarà una bella giornata, molto calda, ma vi divertirete. Sicuramente magari state facendo il weekend. Va bene cari, allora partiamo, vediamo un po' dove siamo andati questa settimana, cominciando la nostra rassegna di tutto quello che sta per cominciare. E lo facciamo partendo dal Piemonte, in quel di Gorzano, vicino a San Damiano d'Asti, ovviamente in provincia di Asti. Abbiamo cominciato da lì il nostro viaggio lunedì alla 34esima sagra del fritto misto alla gonzanese. Fritto misto piemontese è particolare, lo sapete, fatto con le frattaglie, il cervello eccetera eccetera, un piatto fritto molto molto gustoso, insomma se lo volete assaggiare come si deve, ecco questa è una bella occasione. Gorzano, segnatevelo. Da lì poi siamo stati a Monbarcaro, questo comune nel Cuneese, dove si celebra la 25esima edizione della sagra della patata questo weekend, quindi siamo nell'alta valle Ebelbo e questo è un prodotto agricolo rustico genuino che qua trovate letteralmente preparato in tutte le salse per voi. Bene, per ora salutiamo il Piemonte che ci trasferiamo in Lombardia, perché lunedì siamo andati in provincia di Brescia, esattamente in due posti, no, una era Brescia, l'altra era Sondrio, esatto, la prima è Brescia, Calcinato, per la 62esima sagra di Sant'Anna e Gioacchino. Anche questa è una festa molto sentita, una festa anche di devozione religiosa, che però insomma profuma di brace e devozione, ecco, diciamo così, perché qua vengono preparate queste meravigliose carne miste infilzate, insaporite da burro e aromi, infatti lo spiedo è il prodotto tipico di queste zone, e per tutto il weekend è a vostra disposizione. Mentre invece se siete amanti dei pizzoccheri, bel piatto gustoso, ricco, formaggioso, burroso, ecco che a Teglio, che è un po' la patria dei pizzoccheri, siamo in quel di Sondrio, vi aspettano per la 65esima sagra dei pizzoccheri di Teglio, capito? Questa tagliatella bella di grano saraceno, insomma fa caldo, però direi che ti dà tutte le energie che servono per sfangarlo sto caldo. E ancora due eventi, sempre che vi ho raccontato lunedì, pensate come siamo partiti in pompa magna andando in Liguria, prima alla sagra della capra e fagioli che si tiene a Rocchetta Nervina, senti come suona bene sta festa. Ovviamente si celebra la capra e i fagioli, che ve lo dico a fare, la capra cucinata lentamente in umido accompagnata dai loro fagioli di pigna, che è questo legume pregiato della zona, molto delicato, e da qua ne viene fuori una festa poi piena di musica, di divertimento eccetera eccetera, molto bella, così come lo è questa che si tiene invece a Mallare in provincia di Savona e si chiama Una barca nel bosco, perché Mallare è una zona dell'entroterra savonese, c'è una cena di pesce, tutta in realtà più cena perché si va avanti dal 23, quindi è cominciata ufficialmente ieri e va avanti appunto fino a domenica, e quindi alla località eremita di Mallare, insomma cucina di pesce in un bosco collinare. Siete ancora in tempo per informarvi, per vedere se c'è ancora posto per prenotare se siete da quelle parti. Wow, che signor comincio cari, ed era solo il lunedì e adesso arrivano gli altri giorni, giusto un po' di musica.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on board. Oggi non posso perdere davvero un secondo perché questa settimana chiaramente ci ho dato dentro con gli eventi, ve ne ho proposti tantissimi e ce li stiamo raccontando uno dietro l'altro. Perché? Perché tutti stanno per esplodere, stanno per cominciare in queste ore e quindi vi voglio dare la miglior rassegna possibile ovunque voi siate di quello che avete intorno a voi. E allora riprendiamo dalla Liguria, ce ne andiamo ad Albenga, provincia di Savona, c'è la 50esima sagra du Michetin. Io spero di dirle bene, ma non è facile. È praticamente una festa anche questa molto carina, con questa specialità locale, questo michettin, no? È un gustoso pan fritto preparato con un impasto di patate, farina, latte e lievito. Ci mettono sopra un sacco di salumi e via. Poi ovviamente concerti, mostre, non ve lo dico nemmeno perché qua dove vai vai è tutta una festa continua. Così come a Sarzana, questa volta ce ne andiamo dall'altra parte, quindi passiamo dalla provincia di Genova a quella di La Spezia, e qui c'è la 22esima sagra dello sgabeo, che è una roba abbastanza simile, però è un lievitato, una specie di gnocco fritto, diciamo così, dorato, bello croccantino. Anche questo servito con invitanti salumi del territorio. Hai capito, ai liguri ci sanno fare, ci sanno fare. Da qui andiamo in Emilia Romagna, avventuriamoci anche in Emilia Romagna e cominciamo da Riolo Terme in provincia di Ravenna, dove c'è la fiera dello scalogno IGP di Romagna. Questo scalogno è molto gustoso, è molto dolce, utilizzato in tantissime preparazioni, e ancora per questo weekend ve lo potrete gustare. Questa è una festa che va avanti dal 1992, ovviamente viene preparato insieme a tutta un'altra quantità infinita di cose buone, tagliolini, polenta al ragù di scalogno, castrato, frittata di scalogno, scalogno al cartoccio, insomma ci sono un sacco di cose buone da mangiare. E voilà, dalla Romagna ci spostiamo in Emilia, andiamo in provincia di Piacenza, in quel di Vigolzone, dove c'è per voi la 31esima festa del tortello Deco. Anche questa una festa meravigliosa, super gustosa, con questo tortello, no? Questa pasta particolare ripiena con la coda, diciamo, che abbia a che fare addirittura col Petrarca, ma questa è un'altra storia. Ve lo potrete gustare ovviamente in questi meravigliosi stand allestiti per l'occasione, con anche un bel programma per voi organizzato una sera dietro l'altra. Per esempio stasera c'è Omar Codazzi, domani sera c'è Marianna Lanteri e domenica c'è Matteo Tarantino, giusto per darvi l'idea, no, dell'atmosfera che troverete in questo posto meraviglioso. Ancora veloci, ce ne andiamo in Veneto, corro veloce veloce perché il tempo corre, prima Sedico in provincia di Belluno, dove c'è la sagra dei pere, che appunto giunge alla sua 62esima edizione, dedicata a queste pere che sono molto gustose, croccanti e qua piacciono molto, la cosiddetta pera di San Giacomo, ecco qua. Un'antica varietà locale e ovviamente occasione anche per far sfoggio di tanti altri prodotti del territorio, così come lo è la 54esima festa del pomodoro, sempre in Veneto, però questa volta in quella di Cappella, che sta vicino a Scorzè, siamo in provincia di Venezia. Ovviamente il pomodoro d'estate ci sta benissimo, con la mozzarella, con le caprese, ma anche con tante altre preparazioni, naturalmente nelle paste fredde eccetera si fanno un sacco di sughi, e qua il pomodoro viene celebrato alla grandissima. Ancora due tappe, ancora in Veneto, questo a Campo d'Arsego, e questa volta ci spostiamo in provincia di Padova, dove c'è la festa del VIN, 53esima edizione, ovviamente dedicata ai vini del territorio, eccellenze enologiche proposte in degustazione dagli organizzatori. E ancora in Veneto, e concludo a Val di Porro, questa volta siamo in provincia di Verona, la festa degli gnocchi di Malga. Questi gnocchi fatti a mano, dalla consistenza un po' così, no? Un po' rustica, ma super gustosi, tutto legato alla cultura gastronomica della vita d'alpeggio, quindi piatti genuini, sinceri, conditi con tanto burro e tanta energia, quindi una bella atmosfera di montagna vi aspetta anche qua in quel di Val di Porro. Mamma, quante feste, quanti eventi e quanti ancora ve ne devo raccontare. Sarà un weekend splendido. Qualche canzone e ritorno da voi.

0: Galassi dietro Galassi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua, carissimi. Dai, dai, che il weekend chiama, è alle porte. Allora continuiamo il nostro viaggio in giro per l'Italia. Si scatenano veramente tante feste meravigliose, tantissime, ve ne ho già raccontate, che in settimana sono state qui con noi. Le stiamo rivedendo tutte quante insieme. E allora riprendiamo il nostro viaggio dalla Toscana, in quel di Cetica. Ci siete mai stati a Cetica? Io no, però potrebbe essere una bella occasione. Siamo in provincia di Arezzo e c'è la festa del paese del tortello di patate. Ovviamente c'è questo bel tortello ripieno che vi aspetta, poi carne alla brace, salsiccia, contorni rustici, musica dal vivo, giochi popolari, mercatini, tutto questo alla festa del paese del tortello di patate in quel di Cetica. Rimaniamo in Toscana, ce ne andiamo però a Micciano, che è una frazione di Pomarance in provincia di Pisa, dove c'è la 21esima sagra del ciambellino, questa ciambella non tanto dura, un buon mix con questo zucchero e glassa sopra, protagonista appunto di questa bella festa, insieme a tanti altri prodotti tipici della Val di Cecina. Si può mangiare così liscio, intinto anche nel vino, nel latte, oppure quello con aggiunta di uvetta, frutta secca, eccetera. Insomma, un bel clima, no? Sa di festa, di comunità, di radici autentiche, quelle cose che cerchiamo noi, no? E da lì ce ne andiamo a due fiere dedicate a una cosa che d'estate mi piace un sacco, e sono la pesca. Però una festa è a Canale Cuneo ed è l'83esima fiera del pesco, mentre invece l'altra è in quel di Maglione, provincia di Torino, ed è la 54esima sagra delle pesche. Per quel che riguarda Canale, fiera, beh, ovviamente al centro, no, che ve lo dico a fare, ci sono le pesche preparate in tutti i modi, dalle confetture fresche così pronte via. C'è anche un bel programma musicale. Vi sottolineo che sabato sera ci sono il DJ set di Pecca, mentre domenica c'è il DJ Tutta Fuffa, mentre invece lunedì 27, appuntamento importante per noi, c'è Matteo Bensi, quindi segnatevelo, perché questa festa poi va avanti per un pochino, e poi ci sarà anche Ivana Spagna mercoledì. Insomma, una bel programmino musicale anche da queste parti. Quindi fiera del pesco in quella di Canale o sagra delle pesche in quel di Maglione, provincia di Torino, per assaggiare anche tante specialità piemontese. Da qui ce ne andiamo, torniamo nel Lazio. Voilà, era ieri che vi portavo in queste belle feste nel Lazio, cominciando dalla 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini di Rocca Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Roma, questi gnocchi super protagonisti in questi piatti, con un'altra prelibatezza dei boschi locali porcini. Ma gli gnocchi sono protagonisti anche a Soriano nel Cimino, in

edizione, siamo in provincia di Pesaro Urbino, un palio bellissimo per 3 giorni di sfide tra i rioni, giochi medievali, paese allestito proprio come se fosse un villaggio del Medioevo, una roba sensazionale che vi trasporterà proprio indietro nel tempo, si mangia come una volta nelle teiere in terracotta, insomma meraviglioso. Pian di Meleto, palio dei conti Oliva, sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio c'è la salsiccia anticanton, quindi se sentite odore di brace e di salsiccia sono loro che in tutte le vie del paese preparano questa roba meravigliosa, così come sono meravigliosi gli gnocchi della 39esima sagra degli gnocchi di La Pedona. Qui siamo vicini a Fermo, quindi ultima tappa nelle Marche, anche qua gli gnocchi gustosi inseriti in un contesto di musica, festa, divertimento e tanti altri piatti della tradizione locale. E per concludere questo penultimo blocco, perché ne ho ancora, ce ne andiamo anche in Umbria, dove siamo stati sempre ieri alla 12esima sagra della fava cottora della Merino, della polenta alla carbonara, questa polenta molto cremosa con anche il guanciale all'interno e il cinghiale col cellese, che danno vita appunto a questa festa meravigliosa che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, dove si esplode proprio di gusti e di sapori tradizionali. E infine la festa, la 44esima edizione della festa del Giacchio, qui siamo a San Feliciano, che è una frazione di Magione in provincia di Perugia, e anche questa è una festa dedicata ai prodotti legati al mondo della pesca, e appunto è un evento cardine per la promozione del lago Trasimeno e delle sue tradizioni. Anche qua si sono inventati un po' di tutto, dal museo della pesca eccetera, tutto per far rivivere questa tradizione che vi aspetta fino al 2 di agosto, quindi se siete in zona andateli a trovare. Molto bene cari, spero abbiate preso appunti perché sono tanti, ne manca ancora qualcuno, ma facciamo una piccola pausa musicale che prendo un po' di fiato perché altrimenti non ci arrivo a fine puntata oggi.

0: Respira Alessio, mi scrive Nicoletta da Borgosesia. Ciao Nicoletta, mi dice ho perso il conto degli eventi. Non ti preoccupare, li ritrovi tutti sulla nostra app di Radio Liscio. Se volete rivivere tutti gli eventi che vi sto raccontando, siamo proprio agli sgoccioli, ma nel mio podcast dedicato al tempo libero poi c'è il racconto di tutto quello che giorno per giorno vado a proporvi. Ma veniamo, un abbraccio Nicoletta, ma veniamo agli ultimi eventi della giornata di oggi, quindi gli ultimi che chiudono ufficialmente la nostra puntata, e sono quelli che appunto vi ho proposto in questo venerdì insieme. E allora rivediamo anche loro. Abbiamo cominciato oggi a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove c'è la festa dei cornuti, una festa super goliardica, molto divertente naturalmente, dove si indossano queste corna, no, per enfatizzare un po' e prendersi un po' in giro, mentre si assaggiano tanti piatti caldi, grigliate, affettate del territorio, dolci casalinghi, vini squisiti, insomma una bella festa divertente dove ci si figlia anche un po' per i fondelli. E altrettanto bello è il carnevale di Loano, siamo stati anche lì, questo si scatena in questa serata di sabato sera. Se capitate da quelle parti, siete già lì al mare, sul lungomare, vedrete dei carri sfilare come un vero e proprio carnevale, che però si tiene a luglio perché questa è la Summer Edition ed è veramente molto molto divertente. E ancora abbiamo fatto un salto a Ferrara, dove c'è Mangia Fexpo, che è praticamente significa che tutto il centro di Ferrara, ci sono una marea di produttori veneti, tre realtà ristorative e produttive, che sono lì a proporvi dai tortellini ai salumi, alle specialità di pesca di fiume, alle specialità vegetariane, una sera dietro l'altra. Se siete a Ferrara in compagnia potete fermarvi, fare un aperitivo, mangiare, insomma ecco perché è tutto allestito così in maniera meravigliosa. E poi abbiamo parlato di Maccheroni in due feste differenti, una la 34esima sagra dei Maccaruni, che si tiene a Gavignano in provincia di Roma, e questi maccaruni sono questa pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina, tagliata in fili sottili e condita con questo sugo di carne profumato agli aromi dell'orto, questa specie di spezzatino delizioso. Ecco, questo è quello che vi attende in questa sagra, oltre a gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età, insomma un bel evento per tutto sabato e tutta la domenica, questo a Gavignano in provincia di Roma. Mentre se invece andate in quel di Montenero Sabino, che sta invece in provincia di Rieti, vi aspettano per la 23esima sagra dei Maccheroni a Fezze, anche questa una super specialità, una specie di rito collettivo, gli abitanti proprio impastano tutta sta pasta, ve la preparano, tutta la comunità che vive insieme e vi fa vivere la tradizione sabina e tutti i condimenti perfetti per questi maccheroni. E questo è quanto, carissimi. Mamma mia, che settimana spaziale, quanti eventi, quante feste. Sarà sicuramente un weekend meraviglioso, e se volete condividerlo con noi fateci una foto e mandatecela sulla nostra pagina di Radio Liscio o al 331 335 6565, e poi lunedì ne parliamo, che sia un weekend splendido, cari. Ma ci salutiamo tra poco, adesso qualche canzone e andiamo a chiudere anche per questa settimana.
1: Questa è casa mia, e l'interno 3, c'è un cavalcavia.

0: se casa mia è l'interno 3, c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana, grazie mille di essere stati in nostra compagnia e la prossima sarà l'ultima settimana prima delle vacanze per il sottoscritto, quindi staccherò per un mesetto, anche Max, non so bene qual è il tuo piano ferie, poi io riprenderò in quel di settembre con tutta una nuova stagione, stiamo veramente facendo un sacco di cose, non posso dirvi ancora nulla perché ci piace farvi le sorprese, però preparatevi perché sarà un settembre ricco di tante novità per quel che riguarda il mondo di Radio Liscio, ve le sveleremo un po' per volta, ma tanto abbiamo ancora tutta la prossima settimana poi da gustarci insieme, che ci porterà ufficialmente poi al primo weekend di agosto, il che vuol dire proprio estate piena a manetta. Beh, però per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per i tanti messaggi, per il tanto affetto che come sempre dimostrate nei confronti del sottoscritto e di tutta Radio Liscio, e l'appuntamento è per lunedì, vi auguro un weekend meraviglioso, lo fa anche il nostro Max dalla regia che alza le sue manone e vi saluta, pronto ad alzare il mixer e lasciarvi alla musica di Radio Liscio. Ciao cari, buon weekend, buon fine settimana, ci si becca qua lunedì 7, 9, 14, 16, sempre e solo su Radio Liscio. Ciao cari, tanti baci, ciao
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo, d'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi, a Castellino e Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole e minori, quelle locali della zona, quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma tutte le sere d'estate era una grande festa. E da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria, perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo con il registratore e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il livello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3, 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6, 6 e mezza del pomeriggio, quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivo. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare, servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano, poi la società decide quello che si fa, quindi... Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal, ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

il giorno, un bel saluto simpatico, accogliente, con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno attraversato anni, anni, anni e faremo addirittura dei secoli, e poi anche con la chitarra quando sarà il momento acustico in questo venerdì 24 di luglio. Siamo al penultimo venerdì del mese di luglio ed è una giornata importante, siamo felici quando è venerdì, lo sappiamo che molti sono al lavoro e dicono finalmente arrivo al weekend, mentre altri tanti sono anche in vacanza, quindi salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sui vari dispositivi, dal cellulare alla radio, alla televisione, al computer, a chi più ne ha più ne mette, e salutiamo anche la nostra cugina Alexa che ci permette appunto di entrare in tantissime case italiane e non soltanto, e salutiamo anche il nostro Marco Sasso de Tolcigna, che è colui che guida l'astronave che ci manda in onda, quindi ci mandi al mare, cioè ci fai cavalcare le onde perché sei colui che ci manda in onda. Vabbè, detta questa, ricordiamo il 331 335 65 65 per chi volesse interagire con noi attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma ci hanno uno rubato il telefono, due ci hanno completamente tagliato il filo e di conseguenza si può solamente ricevere la parte messaggistica. Iniziamo con la prima carta, poi tante sono le notizie di questa giornata. Andiamo nella generazione X con Enzo Iannacci. Tendiamo l'orecchio perché la canzone si intitola Ci vuole orecchio, uno solo, e quindi possiamo ascoltare la canzone in mono perché è un orecchio. Invece se usiamo tutte e due le orecchie ascoltiamo le canzoni in stereo. Dico bene Marco, sei d'accordo? L'espressione del nostro cinghia è come dire ma per favore, ma per favore. Prego, Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, salvaci tu.

0: Perché?
1: Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere.
2: Perché ci vuole orecchio, ci vuole sempre orecchio. Simpatica canzone di Enzo Iannacci, nata nel 1980, brano con che guida appunto l'album di quell'anno, nata dalla collaborazione con la coppia di autori Gino e Michele. Rappresenta uno dei vertici dell'ironia e della poetica del cantautore milanese. Davvero, il testo racconta che per vivere, lavorare, amare, stare al passo con il mondo bisogna avere orecchio. Dice anche che bisogna metterci la testa nelle cose che si fanno, la passione e l'impegno totale profondo in quello appunto che ci circonda. Davvero molto bella questa canzone. E nel 1980, facciamo un tuffo gen avanti, siamo al 24 luglio, ma c'è balzata fuori una notizia di Natale, ce la ricorderemo quando saremo qui a Natale, andremo a ripescare questa notizia. I regali dei maschietti preferiti erano i robot, i primi robot tratti dai cartoni animati, così come anche il grillo parlante, questo gioco prodotto dalla Texas Instruments e distribuito dalla Clementoni, questo computerino arancione che fu davvero una rivoluzione perché permetteva di imparare a scrivere le parole e ripeteva frasi con la sua indimenticabile voce robotica, mentre invece le bimbe preferivano le Barbie con e la magliettina magica. E poi c'erano anche le piste automobilistiche elettriche con le macchinine che sfrecciavano sui binari che spesso poi volavano fuori dalle curve. Lì era un problema: o facevi una pista dritta dritta, ma non potevi farlo perché c'erano anche appunto le curve per chiuderla, e se andavi troppo forte col telecomando che gli davi la scossa elettrica, partivano e andavano a fiondarsi direttamente contro il muro. Addirittura qualcuno è uscito anche dalla finestra. Questa sicuramente la pista polistilla ha avuto anche il nostro Marco Sasso. Dimmi la verità, te la ricordi? Le macchinine che in curva uscivano fuori. Che bei momenti, che bei momenti. Questi erano davvero dei regali importanti di Natale, proprio datati anni 1980. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra ballo contemporanea, una canzone che stanno seguendo tante orchestre, una canzone che ripercorre anche un titolo di un grande successo di Claudio Baglioni, ma noi la balliamo e l'ascoltiamo nella versione di colei che l'ha lanciata, di Francesca Mazzuccato, Amore Bello. E se l'amore è bello, deve essere anche un po' litigrello.

Se non è l'itigrena, beh, effettivamente così ci va sempre un po' di battibecco, perché poi è bello fare pace, questo è il fine. Tante volte la scusa è quella di trovare il pretesto per litigare un pochettino per poi riappacificarsi dolcemente. Questa canzone, come dicevamo, fa parte del repertorio lanciato da Francesca Mazzuccato, ma è una di quelle canzoni che fanno tantissime orchestre, perché ha proprio un ritmo accattivante che ti fa venire voglia proprio di scendere in pista e consumare le suole delle scarpe. Qualche appuntamento, perché oggi siamo venendo venerdì, domani sera sarà sabato 25 di luglio, oggi è venerdì 24 e questa puntata andrà in replica venerdì 21 agosto, quindi quegli appuntamenti che stiamo per dire adesso non saranno di agosto, ma sono sempre nel mese di luglio. Domani sera la Pescheria di Valdengo, ma domenica sera tutti quanti a Villar Perosa per supportare la musica italiana che sfiderà la musica straniera nel momento del varietà, con appunto la partecipazione di Ademo e di Aido, dove parleremo di donazione, ci saranno ospiti che verranno a raccontare testimonianze di vita vissuta. Un momento molto bello, concatenato insieme, legato dalla musica italiana contro la musica straniera, e faremo la sfida, la challenge con la Simo Sorbare. Poi settimana prossima ci sarà la tappa su Giaveno il 30, ci sarà la tappa su Venaria il 2 di agosto, ma ne parleremo settimana prossima. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. E allora che cosa ci cantiamo? Una canzone che è venuta a trovarci proprio questa mattina.

c'è, non la chiedere a me, effettivamente tante volte in amore uno può pensare mille cose ma poi non ci sono regole, si agisce completamente distinto. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, è in arrivo Jimmy Fontana, quest'oggi siamo in un venerdì romantico che ci racconta la nostra favola, tu mi racconti di te, di un giorno, di un tempo che fu.

Sei la fine del mondo con Rossella Ferrari e Casanova, canzone nuova, ma prima ci siamo gustati la nostra favola di Jimmy Fontana, l'ho introdotta con Tu mi racconti di te in un tempo che fu, in realtà le confondo sempre queste due canzoni, ma Tu mi racconti di te si tratta di Il tuo mondo, canzone che ha interpretato Claudio Villa qualche tempo fa, mentre la nostra favola è un brano del 1968 ed è la rivisitazione in italiano del brano di Tom Jones di Laila. E in quell'anno nel 68, pensate, ci fu un momento importante perché fu allestito il set di Romeo e Giulietta a Verona, appunto dal film, trasformando la città in una meta di curiosi e regalando alla casa di Giulietta l'aspetto e il famoso letto di scena che ancora oggi attira tantissimi visitatori, soprattutto la piazzetta dove ci si va sotto, dove si fanno le dichiarazioni. Ebbene sì, che poi attraverso la televisione tante volte questa piazza sembra enorme, poi quando uno di suo evento ho amici che mi hanno raccontato che effettivamente si aspettava una piazza molto più grande rispetto a quello che si vede in televisione, perché certe volte le telecamere ci fanno un po' perdere quelle che sono le dimensioni e soprattutto la profondità, e di conseguenza un posto che magari ci sembra enorme e poi ci troviamo lì e diciamo: ma son cresciuto io o si è rimpicciolito lui? Questo è poi il dilemma. Altra informazione, ma ne parleremo dopo, perché quest'oggi, il 24 luglio di 115 anni fa, fu scoperto un sito importante archeologico, ma ne parleremo dopo. Ora andiamo a pescare la prossima carta con Ornella Vanoni, la generazione Millennials, Un sorriso dentro al pianto. Canzone bellissima, scritta da Francesco Gabbani. Ce l'ascoltiamo e ci colleghiamo con Ornella.

0: vorrei dimenticare.
1: Ce la siamo gustata in versione integrale, questo sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. E il 24 luglio del 1911, torniamo indietro nel tempo, 115 anni fa, fu scoperto il sito di Machu Picchu. Un archeologo ed esploratore statunitense fu lui a trovare una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra il Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Davvero bella, ci sono anche delle immagini molto suggestive di questa scoperta, che davvero prima o poi ci andremo, eh. E noi sappiamo che Machu Picchu ascoltano Radio Liscio, sintonizzaci qualcuno lì col telefono, con internet, con l'applicazione che la distribuisce a tutti quanti, quindi faremo magari un viaggio organizzato. E ora per questa scoperta ci colleghiamo con l'archeologia del Liscio, con una delle voci più belle della musica da ballo, un tuffo nel passato, una stornellata sotto il balcone. Abbiamo citato poc'anzi il fatto appunto di Romeo e Giulietta, della finestra, delle canzoni sotto al balcone. Allora ci colleghiamo con Franco Bastelli, la canzone Menestrello, insieme all'archeologia del Liscio.

Grande Franco Bastelli con la croce del liscio, con questa canzone, e sulle note di questa canzone facciamo anche tanti auguri a un'amica che è sintonizzata con noi, che tutti i giorni ci segue, non ne può fare a meno, ogni tanto ci scrive in privato, ci dice: io vi seguo sempre, ballo con voi e siete meravigliosi. Lei è Jennifer Lopez, che oggi festeggia il compleanno e tante volte ci dice: salutaci il Cinghia, vorrei tanto conoscerlo. Quindi ti riporto i suoi saluti, Marco. C'è Jennifer Lopez che vorrebbe conoscerti e prima o poi le daremo il tuo numero. Questo oggi fa il compleanno, quindi facciamogli tanti auguri, ma facciamo anche tanti auguri a coloro che oggi, in questo 24 luglio, festeggiano il compleanno, e anche a coloro che ci risentiranno il 21 di agosto in replica. Facciamo anche loro gli auguri, perché davvero il giorno del compleanno è un giorno memorabile, che ci meritiamo una canzone, e ci peschiamo la carta della canzone acustica, e allora ci cantiamo una canzone per tutti i festeggiati, visto che prima l'abbiamo menzionata, Il tuo mondo, Sol maggiore.

mondo, che bella canzone lanciata da Claudio Villa, ma nata nel 1969, quindi un valzer dal sapore di altri tempi, perché era un valzer forse in tre ottavi. Dico bene, Marco, l'originale era un po' sullo spagnolo andante, mettiamola così. Altra carta, altra canzone, si continua con la generazione Baby Boomers, arriva

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

I fratelli Marco e Alice, dolcissima Sardegna, e con questo titolo non possiamo non salutare la Sardegna e dire che è bellissimo. Il mare della Sardegna è uno dei più belli, forse il mare più bello che abbiamo in Italia. E prima abbiamo ascoltato Dalida con la canzone 18 anni, che nasce nel 75, ma in realtà ancora prima, nel 73, nacque la versione originale, che era in francese. Racconta la notte d'amore tra una donna matura e un ragazzo di 18 anni, e in quell'anno davvero 18 anni è un'età importante, perché si prende immediatamente il diritto, la possibilità di votare per le elezioni, poi la cosa più importante è la patente di guida, che quella è la scuola dove tutti partecipano e nessuno taglia, perché si ha la fretta, la smania di avere la patente per essere autonomi, iniziare a girare tutto il mondo intero. E poi si ha l'autonomia giuridica. Cosa vuol dire? Che se fai una marachella il giorno prima vengono chiamati mamma e papà, mentre invece quando fai 18 anni no, lì ne rispondi direttamente tu, quindi bisogna diventare subito responsabili. Quella notte a cavallo dai 17 364 giorni deve essere quella notte di responsabilità completa. Quindi davvero belli 18 anni. Se potessimo tornare indietro tutti quante cose rifaremmo. Altra canzone, che i minuti passano e siamo quasi ai saluti. Davvero anche quest'oggi la puntata vola via in un battibaleno. Andiamo nella generazione X, è già pronto Renato Zero, che a proposito di patente di auto è fondamentale avere il triangolo, e arriva proprio il triangolo ricordandoci Renato Zero.

E sulle note di questa canzone ci salutiamo, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. L'appuntamento sarà per la settimana prossima, perché ovviamente inizia il weekend. Ricordo ancora domenica a Villar Perosa l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera. E l'ultima carta che ci porta ai saluti musicali prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Mauro Levrini con la canzone La mia vita. E sulle note di questo brano salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente, perché oggi abbiamo parlato di patente e ci vuole la patente della regia, e lui ce l'ha. La mia vita, e buon weekend, ci vediamo lunedì.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana Sognamori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'esecuzione qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi siamo qui con la nostra ora di grande musica, i più grandi successi di sempre, quelli del passato della musica da ballo e delle orchestre di Liscio. Oggi iniziamo con Tonia Todisco, due brani come al solito per ogni artista, Moglie e Voglie e poi uno dei suoi cavalli di battaglia, Se ogni tanto.

Era Tony Atto Disco, Se ogni tanto, e adesso Marco Z arriva in pedana con Cuoricino d'Argento. Subito dopo, sempre Marco Z, ma questa volta insieme a Sonia De Castelli, ci eseguirà, tratto da un nostro spettacolo dal vivo, il brano Noi che cantiamo.

Noi che cantiamo, un brano portato al successo da Titi Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, ma che noi abbiamo ascoltato in questa versione live con Marco Zeta e Sonia De Castelli. Un po' di liscio, arriva Castellina Pasi, Yolanda e Faentina.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Torniamo ai grandi interpreti. Annalisa Simeone, Mendicante d'amore e Fiumi di rose rosse.

Era Fiumi di Rose Rosse, Annalisa Simeoni. Arriva Walter Losi con i prossimi due pezzi, Baldanzosa e Hernando, un caffè.

Era un successo di Renzo e Luana, Stop, ed è proprio il caso di dire stop anche oggi alla nostra trasmissione quotidiana. C'è ancora spazio per un brano che come sempre chiude il nostro appuntamento quotidiano. Questa volta ce lo ascoltiamo, è una mazurka di Pier Flamigni, una mazurka interpretata oggi dall'orchestra di Pinino Libè, Bella Bimba. E con questo non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
4: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
3: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
4: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti potenti, con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diverse.
3: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
4: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di quest'estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Boom! Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Scusatemi, ma mi è capitato anche il Festival di Sanremo di sbagliare le parole. Devo rifarla da capo. Non è uno scherzo, ho sbagliato davvero.

0: Noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo, d'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi a Castellino e Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole e minori, quelle locali della zona. Quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma tutte le sere d'estate era una grande festa. E da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria, perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo col registratore e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il livello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6 e mezza del pomeriggio. Quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivano. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: aspettare, baciami.
1: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi siamo qui con la nostra ora di grande musica, i più grandi successi di sempre, quelli del passato della musica da ballo e delle orchestre di Liscio. Oggi iniziamo con Tonia Todisco, due brani come al solito per ogni artista, Moglie e Voglie e poi uno dei suoi cavalli di battaglia, Se ogni tanto.

Stasera Tony Atto Disco, Se ogni tanto, e adesso Marco Z arriva in pedana con Cuoricino d'Argento. Subito dopo, sempre Marco Z, ma questa volta insieme a Sonia De Castelli, ci eseguirà, tratto da un nostro spettacolo dal vivo, il brano Noi che cantiamo.

Noi che cantiamo, un brano portato al successo da Titi Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, ma che noi abbiamo ascoltato in questa versione live con Marco Zeta e Sonia De Castelli. Un po' di liscio, arriva Castellina Pasi, Yolanda e Faentina.

Queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Torniamo ai grandi interpreti. Annalisa Simeone, Mendicante d'amore e Fiumi di rose rosse.

Era Fiumi di Rose Rosse, Annalisa Simeoni. Arriva Walter Losi con i prossimi due pezzi, Baldanzosa e Hernando, un caffè.

Era un successo di Renzo e Luana, Stop, ed è proprio il caso di dire stop anche oggi alla nostra trasmissione quotidiana. C'è ancora spazio per un brano che come sempre chiude il nostro appuntamento quotidiano. Questa volta ce lo ascoltiamo, è una mazurka di Pier Flamigni, una mazurka interpretata oggi dall'orchestra di Pinino Libè, Bella Bimba. E con questo non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Buonasera gente, buon venerdì 24 luglio 2026. C'era Cinghia che mi stava esprimendo tutte le sue lamentele pre-weekend, perché ha accettato di andare a suonare con i Cooper Fieser, con i Cooper Fieser, perché non sono i Cooper, sono i Cooper Fieser. Fai segno di sì con la testa che sono i Cooper Fieser. Sì, se stai lì fermo così non so se sto dicendo stupidate o sto dicendo cose vere. E quindi è in ambascia, mi ha già chiesto i vinili di lunedì in modo che può prepararli oggi pomeriggio e così al pensiero libero per poter passare questo weekend, che attenzione, godetevelo questo weekend, perché fino a domenica sera abbiamo queste temperature che sono piacevoli. In questo momento ci sono 27 gradi. Da domenica sera, porca loca e altre bestie porche, arriverà la più terribile, infernale ondata di caldo dell'estate. Signore, ma guarda giù ogni tanto. Perché? Perché? Cosa abbiamo fatto? All'epoca mandavi robina semplice, che so io, ammazzavi il primogenito, la peste. Adesso invece mandi ste robe così, eh? Allora, fino al 6-7 di agosto, quindi da domenica, che è il 26-27, fino al 6-7 di agosto, nelle pianure, in Valpadana, qui, quello più terrificante sarà qui il nord-ovest. Hanno detto addirittura che sulle Alpi occidentali si batteranno record mai raggiunti, e quindi si scioglieranno con i più ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su tutta Italia non scherzerà, perché il gobbo di Algeri, del Sahara, arriva cattivissimo, dice: ah, non mi volete più e io torno, e che torno con tutta la mia cattiveria, soffriranno in Francia, noi qui nel nord Italia. Dopo il 6-7 d'agosto se ne va qui dal nord Italia, mentre resterà giù ancora al sud. Ma qui per esempio in Piemonte, il profondo nord-ovest, ma anche nella parte occidentale della Lombardia, i fiumi sono già a secco, i terreni sono tutti aridi, manca l'acqua, abbiamo bisogno di acqua e la cosa peggiorerà. Va bene, ve l'ho detto. Ma come? Ma cominci la trasmissione con queste notizie così tristi e perverse? Beh, qualcuno le deve pur dire, perché ci sono quelli che ti massacrano di bambini morti, omicidi, accoltellamenti, e poi quando ci sono le cose che invece dovrebbero preparare la popolazione a difendersi, diventano blandi, diventano morbidi. Stavo leggendo prima un articolo sul giornale, che io leggo sempre prima dell'inizio della trasmissione: come difendersi se sei in macchina e vieni colpito da una grandinata. E come ti difendi? Preghi, sei lì, sei sotto, speri che, perché dicono è meglio andare piano o è meglio andare un po' più forte in modo che la grandine quando colpisce scivola e si piace. Preghi, preghi, ti metti lì. Se non trovi un ponte dove metterti sotto l'autostrada, dove di solito ce ne sono 5 o 6 uno sopra l'altro che sono lì sperando che non venga giù di traverso, ma diamo le notizie che importano alla gente. Per esempio, il primo brano di oggi è Malamore no. Malamore no! Matteo Tarantino, ma che cosa dici? Malamore sì. L'amore è tutto. L'amore è tutto.

Allora, andiamo con ordine. Sono le 11:11, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è il 24 di luglio 2026, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. È il 205esimo giorno dell'anno. Ne mancano 160 alla fine dell'anno ed è Santa Cristina di Bolsena. Oh, oggi è la giornata mondiale dell'autocura, il famoso Self Care Day. Quelli che si vogliono bene, quelli che hanno rispetto di se stessi e quindi, come si dice, ci stanno attenti e si autocurano. Quelli che ci sono molte malattie che uno deve seguirsi, al diabete per esempio, uno deve seguirsela per i fatti suoi, glicemia, l'insulina, altre cose che uno deve curarsi da solo, che ecco, l'autocura, curarsi da solo, aver cura di se stessi, volersi bene, che è la cosa più importante di questa terra. In Cinghia, per esempio, a mezzogiorno si fa una cofana di maccheroni, quello già anche volersi bene, perché vuol dire che appaga un suo gusto che poi lo trasforma anche addirittura in canzone. Oggi, la trasmissione di oggi, 24 di luglio, andrà in replica. Sapete che ad agosto Radio Lishon, Summer Edition, è in vacanza, quindi la replica di oggi, 24 di agosto, andrà in onda, e forse la state vedendo in questo momento, venerdì 21 agosto, che sarà il 233esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 132 alla fine dell'anno e sarà San Pio X che è stato Papa, ed è la giornata della memoria, omaggio alle vittime del terrorismo, quelle cose che succedono, come quel camion di Nizza, come quelli, oppure quelli che si trovano la bomba dentro nella chiesa. Ecco, quelle sono le vittime del terrorismo. E oggi, 21 di agosto, se state guardando la replica, si omaggiano loro. Mentre siamo al primo vintage di oggi. Allora, intanto arrivano i messaggi, vi ricordo il solito numero di telefono, 331-335-6565. Allora, Paolo di Genova, che non ci chiama mai, ci aveva chiesto ieri una canzone, che questa è proprio una chicca, perché allora Paolo e un altro che è Max di Ozzano in provincia di Bologna si divertono ad andare a cercare robe che secondo loro sono difficili da trovare, sono chicche, eccetera eccetera. Al cinghio gli fate un baffo, lui adopera l'intelligenza artificiale, trova tutto. Allora, il Paolo di Genova ci aveva chiesto Norma Mia, che era il lato B di un 45 giri del 1962 di Tony Dallara. Ma noi ce l'abbiamo e te lo mandiamo. Norma Mia, detta anche solo Norma.

0: Mamma mia. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Piglia dei Monti.
2: Ma Matteo, che coppia!
1: Cuneo!
2: Ma che coppia!

Matteo Bensi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. E Cinghia e io abbiamo dei sospetti sul Supremo, e è una sua invaghita non indifferente nei confronti della Cuneo. Gli piace, dai, Supremo, confessalo, ti piace la Cuneo, ti fa sangue. Tant'è vero che oggi ho messo due pezzi della Cuneo. Quando il Supremo fa così, è proprio lì che veleggia col pensiero sulle doti vocali di lei, no, intendevo dire questo. Allora, messaggi 331-335-6565. Buon weekend a tutti, mi fareste ascoltare Tremarella di Edoardo Vianello? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. L'abbiamo appena fatto ascoltare i giorni scorsi, lo so che è una roba molto estiva. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita, bacio. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Maria Rosa. Tanti saluti da Irma, la dolce di Imperia, e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, sono Patrizia da Torino, oggi compio 55 anni. Mi fai una dedica a tuo piacere, ti seguo tutti i giorni, un bellissimo programma, ciao. Ah, ti dedico subito il prossimo vintage, perché a 55 anni adesso sentirai come ti identifico. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Verniasco, ciao Graziella, ciao Ettore, siamo nella stessa barca. Vorrei ascoltare una canzone vecchia come me, Rondinella Forestiera di Claudio Villa, grazie da Franco. Buongiorno Ettore e Marco, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno e per le belle canzoni. Buon fine settimana da me e nonna Rina di San Giorgio. A me piace che tu me non ti identifichi mai, ovviamente sei assisti la nonna Rina di San Giorgio, per cui sei fantasmica. Dimmi anche il tuo nome, non è un problema, saluto anche te oltre che la nonna Rina di San Giorgio. Allora, per quella bimba che oggi compie 55 anni, Bimba se sapessi, secondo Vintage Oggi, canzone del 1983 di Sergio Caputo. È bella questa canzone perché c'è un brano che dentro aveva una frase che diceva: citrosolina granulare bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Chiamano quelli della citrosolina e dicono: guarda che non puoi, anche se la citi così è pubblicità, non si può fare pubblicità ai medicinali. E allora lui dovette cambiare la frase, che diventò idrofobina vegetale, che non esiste l'idrofobina vegetale. Comunque, bello swing di questa Bimba se sapessi di Sergio Caputo, dedicata con gli auguri di buon compleanno a questa bimba di 55 anni che si chiama Patrizia da Torino.

Bravo Caputo, mi spiace che sia così sminuito un po' nel magico mondo dello spettacolo, perché era bravo. Bimba se sapessi era una canzone dell'83, o tempora o mores. Pensa, nell'83 non potevi fare la pubblicità dei medicinali in televisione, in giro dappertutto. Oggi in televisione sono quasi solo pubblicità di medicinali o di questi prodotti che migliorano il vostro stato di salute. È perché quelli adesso sono in grado di pagare, e come sono in grado di pagare. Allora, secondo Veronica Cuneo, abbiamo detto di questa infatuazione del Supremo per la Veronica Cuneo, poi adesso è dimagrita, in forma, pimpante, wow wow, non mette più i vestitini nel mercato, comincia a mettere i mini pants, comincia a mettere le mini gonne, insomma comincia a fare la raffinatina un po' anche sensuale. E allora oggi ce la ricordiamo com'era in un'antica fotografia, Veronica Cuneo.

Allora, la Veronica Cuneo. Basta, non ce ne sono più oggi di Veronica Cuneo. Con l'antica fotografia 11:33. Ciao a tutti, sono Alessandra. Volevo ascoltare la brava famiglia di Matteo Tarantino. Scatenati, cinghia. Buon fine settimana a te, Ettore. Te le meriti, grazie per quello che fai per noi. Auguri a Patrizia per i suoi 55 anni. Stai proprio ascoltando in diretta. E tutti che festeggiano, saluti per tutti. Bravo Franco per la richiesta, quella della rondinella forestiera. Piace anche a me la... doniamo tutti della nostra età, la quarta età. Isabella da Roma. Lascia perdere i numeri, terza, quarta, seconda. Per noi diversamente giovani, Isabella da Roma. Allora, stanza fredda. Stanza fredda, in questo momento io ho la stanza fredda. 23 gradi, sto benissimo, addirittura con il condizionatore che adesso si è fermato perché ha raggiunto la temperatura che gli avevo impostato io, i 23 gradi, perché con 23 gradi si può stare in polo, si sta freschi, con l'acqua bella fresca comunque a disposizione, il cinghia che ti guarda e la stanza fredda ti fa vivere meglio. Diego Zamboni e Tony Attodisco, tutte coppie oggi, Supremo, eri... Io cerco di entrare nella tua testa quando prepari la scaletta. Quali sono le scintille?

Stanza fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco, ma adesso mi prendo un pochino di tempo per parlarvi del terzo vintage di oggi. È una canzone di un signore che ha è del 39, quindi ne ha 87 di anni, e che parteciperà

tu ne abbia. Ma con questa canzone, il titolo di questa canzone è proprio Canzone, litigò con Celentano nel 1968. Tanto che era lui che doveva andare a cantare Canzone al Festival di Sanremo, tra le altre cose Canzone arrivò terza poi, interpretata da Milva e dallo stesso Adriano Celentano, perché quando litigarono Adriano Celentano disse: no, allora non vai tu a farla, la canto io, e arrivò terza. Allora lui viene considerato veramente un poeta, vive in queste nubi in cui vivono i poeti. Il testo della canzone dice: nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi son le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. Ovviamente avete capito che il testo tratta di un amore finito, quando uno dei due se ne va e l'altro rimane e soffre. Dopo il pezzo di Sanremo, Don Bacchi l'ha fatta anche lui. È una delle sue canzoni poesia, ne ha fatte tante altre, che hanno avuto un grandissimo successo. E adesso ce l'ascoltiamo. Canzone 1968, terza Sanremo, però fatta da Celentano, ma qui cantata dal suo autore, Don Bacchi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

quando in Colombia era Franco Bagutti. I drammi di una trasmissione in diretta, che mentre va una canzone l'animatore riesca a combinare di tutto. Allora, mi sono sbrodolato mentre bevevo, ho bruciato la Polo nuova di pacca perché mi è caduto un lapillo incandescente proprio qua, cioè quei momenti in cui uno dice: ma è stata la canzone che mi ha portato sfortuna, o la mia distrazione, o era il momento tragico? Perché sono, guarda, e lì che ride, sì, grattati la pera che ti fa bene. Ciao a tutti da Flavia, l'aiutante di nonna Rina. Me l'avevi già scritto, ma non me lo ricordavo che ti chiamavi Flavia. Adesso sappiamo che sei Flavia, l'aiutante di nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, buon fine settimana a te, al Cinghia, Maria Letizia. Mi hai messo la canzone che ti ho chiesto? Ieri non c'ero, era Non finisce mica qui, grazie mille Maria Letizia. Te l'abbiamo messa ieri, Little Tony. Ma dai, chiedi le canzoni, te le mettiamo e tu non ascolti. Ma dai, Maria Letizia, ma no, su. C'è Cinghia sta facendo, no, non l'abbiamo messa. C'è ieri, a prima ora, proprio mentre andava a Prima Antenna TV. E l'ho anche detto: oh, Maria Letizia di Luino! Ieri avevamo mandato anche Luino ti ama, l'inno della città di Luino. Proprio subito dopo ho parlato di te, Maria Letizia, che ci guardi su Prima Antenna, sulle rive del Lago Maggiore, e c'era, detto: non l'hai vista, ma dai, non l'hai sentita. Noi ci sfreniamo ad accontentarvi e voi invece poi non ascoltate. Ciao a tutte le amiche e amici di Prima Antenna TV, Piemonte e Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, e siamo in Radio Liscio Summer Visione anche con lo studio 1 in Lombardia sul canale 95 e sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Buongiorno Ettore, sono Maria Cruz, la domenicana. Lavoro a Abigliana, Torino, come badante con la signora Margherita, che guarda e voleva sentire Champagne di Peppino Di Capri. Grazie. Beh, sta settimana per ricordare Peppino, che è morto da poco, l'abbiamo mandata tante volte, ma stai tranquilla che la rimettiamo quanto prima. Adesso è il momento dei vinini di Casandenna. Siamo nel gran finale dei vinili di Casandenna di questa stagione. Nei vinili di Casandenna vi ho passato le 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E siamo nelle prime 10. Entro la prossima settimana terminiamo la classifica, arriveremo a vedere qual è la prima, quale fu la prima nel 1998, quando venne stilata questa prima classifica. Oggi all'ottavo posto, il settimo posto è dopo, seconda ora, all'ottavo posto una canzone del 1966 che viene ancora oggi considerata veramente un cult mondiale, viene adoperata ancora adesso per fare delle pubblicità di grandissime marche, perché è un ritmo tale, affascinante, travolgente, avvinghiante. Allora, è un brano dei The Beach Boys, ottava nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Allora, sto leggendo, Allora, la cosa stravolgente all'epoca fu nel 1966 che Brian Wilson, che era il leader dei Beach Boys, adoperò delle tecniche di registrazione che non erano all'avanguardia all'epoca. Di più, lui faceva la canzone tutta pezzettino, pezzettino, pezzettino, pezzettino, poi la metteva insieme con tecniche che oggi le fai con il telefonino. All'epoca c'erano delle macchine grandi quanto una stanza per fare quella roba qui. Ma qual era poi il risultato che veniva fuori?
Good Vibrations, The Beach Boys, 1966, i vinili

Good Vibrations dei Beach Boys, ottava nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Pensate che entrò in hit parade prima in Malesia, prima in Nuova Zelanda, prima in Rhodesia, prima in America, seconda in Australia, seconda in Norvegia. E in Italia invece fu quella dove ebbe minor successo, dodicesima all'epoca, stiamo parlando del 1966, e terminano i vinili di Casandenna per lasciarci intanto a salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ritornano nel loro orticello, mentre noi concludiamo questa prima ora di quest'ultimo soleggiato giorno della settimana. Qui danno temporale domenica, ci stiamo attenti, siamo subito pronti a nascondere le macchine sotto i capannoni. Anima di Lara Agostini con il video ufficiale, non un video fatto così, il video ufficiale.

0: il suo ultimo video e din don. Oggi venerdì 24 luglio 2026 è passato da poco mezzogiorno. La giornata è limpida, luminosa e ben contrastata. L'acqua è pronta per essere messa sul fuoco, pugnetto di sale e soprattutto reclam e news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Grazie che è arrivato il caffè. Ciao, riciao a tutte e a tutti. Ettore Andenna, 12.05, Canzoni senza frontiere. Oggi venerdì 24 luglio 2026, replica oggi venerdì 21 agosto 2026. Se state guardando la diretta di oggi, è il 205esimo giorno dell'anno, ne mancano 160 alla fine dell'anno. Ed è Santa Cristina di Bolsena ed è la giornata mondiale dell'autocura, il Self Care Day. Quelli che si curano da soli, che hanno cura di se stessi, che si vogliono bene. Se invece state guardando la replica del 21 d'agosto, oggi è il 233esimo giorno dell'anno, ne mancano 132 alla fine dell'anno, è San Pio X ed è la giornata mondiale dedicata alla memoria, omaggio delle vittime del terrorismo. Allora, il numero di telefono a cui mandare i vostri messaggi è sempre il 331-335-6565. L'ultimo che è arrivato in ritardo oggi è Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Cigna, Marco Sasso. Volevo sentire La lontananza, cover di Omar Codazzi. Me la puoi mettere? Senti Paolo, allora, La lontananza, un brano del 1970 di Domenico Modugno, di cui c'è anche il videoclip, è bellissima, fatta da Modugno, dai. Perché vuoi la cover di Omar Codazzi? Che non c'è il videoclip, è solo in audio ed è una cover, è un rifacimento. Hai la possibilità dell'originale. Dimmi cosa ti sfruguglia nella testa per volere la cover di Omar Codazzi. Sei cugino di Omar Codazzi? Omar Codazzi sotto banco ti paga per far passare le sue canzoni? No, perché queste sono le domande che poi uno si pone. Anche il Cinghiali così dice: ma perché? Ma perché? Ma perché? Se lo chiede. E queste cose qui al Cinghia lo attanagliano. E quando il cinghia ha attanagliato, attenzione, che magari ti manda gli amori di una donna, gli amori di una notte, smoccolando, però, smoccolando. E quando il cinghia smoccola non è bello da sentire. E la colpa è tua, Paolo. No, non è che ti voglio incriminare, ma la colpa è tua, Paolo. Gli amori di una notte di Marco e Claudia. No, assumiti le tue responsabilità.

A me fanno impazzire questi che mettono Gli amori di una notte, Marco e Claudia. E dov'è Marco? È un'entità filosofica, perché c'è solo Claudia in scena, c'è solo lei che canta. Sì, a un certo punto si vede uno di fianco a lei che cammina sulla spiaggia per 3 secondi e fa: no, ci sono anch'io, devi mettere anche il mio nome, Marco e Claudia. Era Claudia che cantava da sola Gli amori di una notte. Io queste cose sono, sì, posso essere anche polemico, perché mi chiedo cosa fa scaturire nella testa di quelli che poi depositano i pezzi alla SIAE. Marco, mi raccomando, Marco, prima di lei addirittura, Marco e Claudia, e Marco non c'è, vabbè. Quarto vintage di oggi, pensa che era un lato B del 1982, perché sul lato A c'era Cara di Lucio Dalla, sul lato B c'era Balla Balla Ballerino, che secondo una leggenda metropolitana, che poi venne smentita alla grande, era stata ispirata dalla strage di Bologna, 2 d'agosto 1980. La canzone Lucio Dalla l'aveva messa, Balla Balla Ballerino, nell'album Dalla, che era uscito nel 1980, e poi la ritirò fuori mettendola nel 1982 come lato B di Cara. E quindi Lucio Dalla, classe 43, scomparso già nel 2012, sono già passati 14 anni, pensa a te. Balla Balla Ballerino, quarto vintage di oggi.

era Balla Balla Ballerino del 1982 di Lucio Dalla, quarto vintage di oggi. Ma adesso dedichiamoci al cuore. Il cuore è... vi ho già detto che non faccio più i nati e i morti fino a settembre. No, perché con la replica, sennò diventano 2000, diventano troppi. Diventa, come dicono quelli bravi, tedioso. Se preferite, noioso. Per cui occupiamoci del cuore. Il cuore è uno, è l'organo, è quello dell'innamoramento, anche il cervello, secondo me. Molti danno meno importanza al cervello, ma anche il cervello è importante, eh. Quando visualizzi, quando l'immagine, quando la fantasia, quando la fantasmagoria di una storia con una o con uno ti prende il cervello, poi la passa al cuore e il cuore boom boom, boom boom, boom boom, boom boom, e diventa boom boom d'amore. E lì interviene la Daniela Cavanna. Senza di lei, no boom boom.

0: Rosy, brava Rosy,
1: grazie.
2: La Rosy dei Philadelphia, che cantava Le Begin dei Philadelphia. No, mi diverte perché oggi la tecnologia permette delle cose incredibili. Ho un figlio che sta facendo la guardia nel suo settore nell'ospedale a Siena. Intanto da remoto col cellulare controlla il padre che fa la trasmissione in radio in Piemonte e gli controlla i parametri, dice va bene, vai avanti così, tranquillo. Spuntino alle 15 mi viene consigliato, ed è comunque per un padre è una soddisfazione essere curato dal figlio da remoto, e mentre intanto c'è il cinghia che si balocca il lillo in braccio. È questa che è la sensazione di famiglia quando si fa una trasmissione come Canzoni Senza Frontiere, così con voi. Siete spariti da... Allora, intanto come dice aggiornare questo, aggiorniamo questo. Dicevo, siete spariti dai messaggi 331-335-6565. Ma voi che state ascoltando, state guardando anche su Studio 1 e sul network Teleantenna, o siete distratti o è distratto il server che ci gira i messaggi? Non lo so. Allora, qui intanto abbiamo aggiornato Telegram. Ok, ecco, qui stanno chiedendo a ChatGPT. A me piace questo ChatGPT, tutti questi acronimi, ChatGPT. Che il cinghia, lui è un adepto proprio, lui si inginocchia davanti a ChatGPT. Siamo ai vinili di Casandenna, il secondo di oggi. Settima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questa è una canzone che a me piace molto, ma quante volte l'ho passata quando facevo Radio Monte Carlo, perché è del 1969 e io ero arrivato da un anno e mezzo ormai a Radio Monte Carlo, ero il responsabile dell'angolo americano, per cui figuratevi se questa non l'ho passata all'infinito, perché questa Venite Insieme secondo me è veramente una delle canzoni più belle del mondo. Come together the Beatles, now, adesso, qua su Radio.

faccio questo videoclip anni 90, questa con gli effetti speciali anni 90 dei Beatles, Come Together, 1969, settima nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone delle canzoni più belle di sempre. E lunedì faremo la sesta e la quinta, martedì la quarta e la terza, e mercoledì la seconda e la prima. E poi resto scoperto per due giorni, sto pensando cosa mettere giovedì e venerdì per concludere il periodo prima delle vacanze estive di Radio Liscio. Canzoni senza frontiere, una trasmissione di compagnia, così la state definendo tutte e tutti, e questo mi fa molto piacere, perché questo era l'intento, quindi intento raggiunto. Allora, Omar Codazzi, prima il Paolo di Genova mi ha chiesto la cover di Omar Codazzi della Lontananza, no, andiamo con le sue canzoni originali. Racconterò di noi, è una minaccia quasi, racconterò di noi e la gente saprà cosa mi hai fatto tu, donna. Omar Codazzi, racconterò di noi. La Peschiera di Valdengo domani sera, Alida e la band.

Bene, era Racconterò di noi di Omar Codazzi. Ciao Ettore, ho appena ascoltato i Beatles. Alcuni sostengono che Ringo Starr sia un grande batterista, altri che non lo è affatto. La tua opinione? Grazie, Silvano di Busto Arsizio. Cinghia? Sarebbe un discorso lungo. Io la vedo così, Silvano di Busto Arsizio. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Piace, non piace, è bravo, non è bravo. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Basta? Perché a volte la gente guarda tutti i corollari. No, guardiamo il risultato finale. Si guarda sempre il risultato finale. Era il batterista dei Beatles.

ascolti, ti piace, non ti piace, ne ascolti un'altra. Io sono molto pratico in queste cose qua, così come quando, devo dire, mi causò emozioni nel 1960, quando sentii per la prima volta, la trovavo molto brava, cantò una canzone, aveva appena smesso di chiamarsi Baby Gate, perché lei partì come nome con Baby Gate, no? questo piccolo cancello, e poi diventò Mina. Ma nel 1960 cantava Una zebra pua, me l'ha dato Marajà, e che all'epoca fece scalpore, una zebra pua, come le zebre sono, te l'ha dato Marajà. E la canzone, aspetta perché mi sono preso anche delle note io in materia, via Come Together, via mia questa, Una zebra pua, allora arrivò al 18° posto nella classifica settimanale, non arrivò al primo posto nella hit parade, però la cantavamo tutti. Una zebra pua, Mina, quinto vintage di oggi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi.

0: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Io sono già pronto col cinecalendario, ma c'era il liner, per cui vi mando il Mi basti solo tu del Massimo Della Bianca e dopo vediamo quali sono i film di oggi, 24 luglio.

Mi basti solo tu, di Massimo Della Bianca. Qual è il film abbinato oggi 24 di luglio? Quando i mondi si scontrano, pensa te, un film del 1951, quindi andiamo indietro di quasi 80 anni. Una stella rossa chiamata Bellus sta per entrare nell'orbita della Terra. Poco prima di Bellus è previsto per il 24 luglio, secondo i calcoli, anche l'avvicinamento di un pianeta, Zaira, di dimensioni uguali a quelle della Terra e la cui apparente forma sembrerebbe poter supportare la vita. Allora, siccome c'è questa stella rossa che rischia di schiantarsi contro la Terra, distruggere la Terra, si inventano un razzo con gli effetti speciali che potevano esserci nel 1951, che all'epoca comunque erano spettacolari perché dovevano farli praticamente a mano, e una fantascienza questa degli anni 50 in cui questi astronauti si trasferiscono su Zaira per vivere lì e mantenere l'efficienza della razza umana. Quindi il 24 luglio, perché arriva sto pianeta Zaira vicino alla Terra il 24 di luglio. Mentre, se state guardando la replica, il 21 d'agosto un film niente popò sul Totò di meno che Hayao Miyazaki, che è il mio vicino Totoro, che non è stato uno dei film più belli di Miyazaki, diciamoci la verità. Miyazaki ha fatto dei film spettacolari, ma questo non ebbe all'epoca della sua uscita neanche un buon riscontro al botteghino. Dunque, perché il 21 di agosto? Perché alla fine del film, a datare l'ultima parte del film, c'è Mei, questa fanciulla, che si perde sulla strada per andare a trovare la madre e viene salvata da Totoro. E quando succede questo? Il 21 di agosto. Ed è per questo che il mio vicino Totoro, film non conosciutissimo, ma tant'è, è quello abbinato al 21 d'agosto, replica di Canzoni senza frontiere del 24 di luglio. Allora, e siamo a Luca Carboni, l'ultimo vintage di oggi. Vince a mani basse il Festival Bar nel 1992. Diventa uno dei tormentoni dell'estate. Siamo in estate, vi ricordo, a mercoledì arriva l'ultima infernale ondata di caldo, lo stanno dicendo tutte le previsioni, soffriremo, ma l'importante è resistere, resistere, resistere, magari mentre siete al mare, mare. Luca Carboni.

0: Luca Carboni. Mare, mare. Mancano 2 minuti, faccio in tempo a darvi qualche accadde oggi. Per esempio, nel 1847, dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City, che è la città mondiale dei mormoni. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto da 2 giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà le lodi da parte di tutti, perché è successo a 100-150 metri dal traguardo, quindi aveva vinto lui. 1911, Hiram Bingham riscopre il Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. E poi gli altri sono... Fausto Coppi nel 49, 24 di luglio, vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, il primo ciclista a fare la coppiata giro e tour nello stesso anno. Siamo arrivati in fondo. Cinghia, grazie. Mi raccomando, nel weekend, soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andena, ciao sigle, buon weekend. Sigla, sigla, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle 1000 promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
4: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.